stracciavano le labbra e il sapore che ne usciva era di stagione amara. Le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto chiara.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio DAB.

0: Radio Dora Marcord, il modo più bello per attraversare la notte.
1: Nove di sera, hai lavorato la settimana intera.

0: Hub Hub Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.
1: Mio padre

0: vita non è più partita e da noi sempre restata col suo mambo italiano. Che mambo!
1: Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

0: Radio Dora Marcord, il modo più bello per attraversare la notte.
1: Mi dica lei, maestro Olofante, quando posso andare, maestro Olofante?
2: Vada, vada,
1: vado. Mi dia un segnale.
2: Pronto?
1: Sì.
2: Vada, prego.
1: Ecco, ecco. Tu, vecchia mutanda, tu, con l'elastichino blu, ritrovata in fondo ad un cassetto di un mio vecchio comò. Quanta nostalgia nel cuore, ti ritrovo come allora. Tu vecchia mutanda, larga un po' di gamba che non si usa più. Tu vecchia mutanda, tu souvenir di gioventù, eri una bandiera e sventolavi sul pennone lassù.

vecchia mutanda, larga un po' di gamba, che non si usa più.

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio Dog.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice!

0: Sono le 5 e 33 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, anticiclone al top con tempo soleggiato e caldo su tutti i settori, scarsi annuvolamenti diurni sui monti, temperature in ulteriore aumento con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata, qualche innocuo addensamento diurno sui monti, temperature stazionarie e un lieve rialzo con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con scarsi fenomeni. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

0: Questa è Radio Dora.
1: Uno, due, one, two, tres, cuatro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì. L'abito a fiori. Amore mio.

0: termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6 in punto.
2: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura parliamo della flottiglia. Fermata in Libia, l'attivista piemontese Dina Alberizia ora rischia l'espulsione. La donna è stata trasferita a Bengasi e trattenuta dalle autorità della Libia Est insieme al compagno di delegazione Domenico Centrone. L'accusa è d'ingresso clandestino per mancanza di un permesso speciale di sicurezza. La truffa del decreto flussi: chiedeva 7.000 euro per venire a lavorare in Italia e poi dava lavoro in nero. Indagato un residente nel Novarese, tre i raggirati poi sfruttati in un'impresa edile. In Piemonte ci sono oltre 32.600 enti di economia sociale, pari all'8,6% del totale nazionale, che occupano più di 104.000 addetti. Sono i dati presentati da Fondazione Tertius all'incontro di ieri presso Fondazione CRT per discutere lo stato dell'economia sociale in Piemonte e Valle d'Aosta. Parliamo di qualità della vita. Torino, 22esima provincia nella quale i bambini vivono meglio, classifica del Sole 24 Ore su 107 province considerate. Tra le province piemontesi spiccano l'ottavo posto di Cuneo per la qualità della vita dei giovani e il decimo del Verbano Cusio-Ossola per la qualità di vita dei bambini. In chiusura parliamo di meteo. Caldo record in Piemonte, l'ARPA ha emesso il bollino rosso, temperature oltre i 30 gradi anche in pianura per effetto del passaggio dell'alta pressione dal Nord Africa. Le temperature sono destinate ad aumentare nei prossimi giorni, fino a metà settimana oltre i 32-33 gradi in pianura. È tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Rosario Perez.

Estate in Valle compie 30 anni. Prenota subito il tuo spazio. Non perdere l'occasione per questa speciale edizione. Chiamaci subito allo 0122 64 06 06 oppure scrivi a info@radiofrejus.it.

0: erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
1: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
0: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
1: Poi mi sono decisa e sono andata da Comprooro New Gold.
0: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
1: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
0: Comprooro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Aperti dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Telefono 352 02 53 755.
1: Comprooro New Gold. Tutto il valore che meriti.

0: Oh yeah, oh yeah, oh yeah, momento svago. Ciao amici, sono Sonia del Collage e allora vi aspetto tutte le mattine come sempre, settimana dalle ore 10 fino alle ore 13, tre ore di divertimento, un po' di leggerezza in questa mattinata così per affrontare anche la giornata al meglio, la buona musica, le vostre richieste, dediche e quant'altro e anche poi notizie, ospiti, insomma facciamo sempre tante cose belle insieme e allora vi aspetto numerosissimi come sempre dalle ore 10 con il Collage.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Un promontorio anticiclonico subtropicale che si è alzato dal Marocco e dall'Algeria sull'Europa centro-occidentale fino oltre la Manica si rafforza e si espande con una bolla d'aria calda su tutta la parte centrale del continente europeo, portando condizioni da carattere pienamente estivo sul Piemonte, stabili, soleggiate e calde, almeno fino alla metà della nuova settimana. Il caldo anomalo riguarda sia le temperature diurne che quelle notturne a tutte le quote, con un aumento crescente che si protrarrà fino a un picco. I valori massimi, già diffusamente sopra i 30 gradi in pianura, arriveranno a superare i 35 gradi in alcune località nei prossimi giorni. L'anomalia calda potrà ridimensionarsi solo nella seconda metà della settimana, quando una saccatura in discesa dalla Russia e dalla Polonia ai Balcani potrà schiacciare parzialmente l'alta pressione continentale europea. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo sereno o poco nuvoloso, con parziale aumento della nuvolosità nel pomeriggio per cumuli in formazione a ridosso delle Alpi. Precipitazioni assenti, salvo poco probabili rovesci pomeridiani isolati a ridosso dei rilievi alpini occidentali. Temperature minime sui 19 gradi, massime sui 35 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato o poco nuvoloso con formazioni cumuliformi sparse nel pomeriggio a partire dai rilievi. Precipitazioni con possibili deboli rovesci isolati a ridosso delle Alpi nel pomeriggio. Temperature minime sui 19 gradi, massime sui 35 gradi.
3: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
4: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

0: Sono le 6 e 38 minuti.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Sosteniamoci, demenza e Alzheimer, conoscere e conoscersi per sostenersi. Caffè Alzheimer a Bussoleno, presso l'Osteria La Credenza. Ingresso libero e gratuito. Prossimo appuntamento mercoledì 27 maggio alle ore 16.30. I servizi del territorio per le persone anziane non autosufficienti e la demenza. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 48504. Proseguono le visite guidate gratuite al Borgo Medievale di San Mauro ad Almese. Le visite sono organizzate dalla FIE Piemonte. Prossimo appuntamento domenica 31 maggio alle 15.30 e alle 16.30. È gradita la prenotazione al numero 338 20 11184. A Vaie, 28ª sagra del canestrello. Sabato 30 maggio, con partenza alle ore 9 da Piazza del Priore, mini trekking tra storia e natura sul cammino di Emilio Giaccone. Domenica 31 maggio alle 9.30 al santuario di San Pancrazio, Santa Messa Santissima Trinità. Apertura santuario e visite guidate alle 10.45 e alle 15.30. San Giorgio di Susa presenta 80° anniversario della Repubblica Italiana, le madri della nostra Italia. Lunedì 1 giugno alle ore 21 in Piazza Micellone, musica e voci, la nascita della Repubblica, con la partecipazione dell'Istituto Comprensivo di Bussoleno. Ariano, sabato 30 maggio al Parco Ariano, serata Marcord Europa Cantat. Domenica 31 maggio al Museo Civico, apertura mensile dalle 15 alle 18. A Susa, al Museo Civico Castello di Adelaide, diventa il cambiamento l'accoglienza familiare come metodo di cura. Sabato 30 maggio, alle 14.30, tavola rotonda. Alle 16.30, inaugurazione della mostra fotografica Gil, la città dello Iesa. La mostra resterà aperta fino al 14 giugno. Alle ore 18, nella Cattedrale di San Giusto, Santa Messa in onore di Santa Dinfna, patrona delle persone sofferenti di disagio psichico e dei lavoratori della salute mentale. Per informazioni dettagliate 345-61-24682. Alla Certosa di Monte Benedetto, dal 23 maggio al 19 giugno, mostra di pittura femmina di Antonia Bagnato, ingresso libero. Per ulteriori informazioni www.parchialpicozzi.it. Martedì 2 giugno, il centro storico di Giaveno si trasforma in un'esplosione di colori, profumi e sapori con Maggio Natura. Piante, vivai, hobbisti, trattori d'epoca, mostre, attività per bambini, escursioni, mulini aperti e tante iniziative per tutta la famiglia. Quest'anno arriva anche la prima edizione di Giavino, degustazioni di vino itineranti, produttori locali, aperitivi dedicati alle eccellenze del territorio. La manifestazione si svolgerà dalle 9 alle 19. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: onicotecnica, sede di lavoro ULCS, operatori del benessere o estetisti, sede di lavoro ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Certo, cara, era il regalo con la cucina di asta del mobile.
4: Ma lui sa fare tutto da solo?
3: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
5: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
4: Ma non mi fai compiti!

Spera un giorno che gli aerei voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare. Sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così vicini che

0: Sono le 7:03.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, apriamo con la politica e le elezioni amministrative. Molte conferme per il centrodestra spezzano il clima poco felice successivo alla sconfitta referendum nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ironizza sui social la premier Giorgia Meloni. Il centrodestra conquista infatti Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia malgrado l'assalto del centro-sinistra. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno per la quinta volta grazie a 7 liste civiche senza il simbolo del PD. Il centro-sinistra torna ad affermarsi senza ballottaggio in diversi comuni dell'ormai ex rossa Toscana. Affluenza al 60% e in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa. Gli esteri, non si sblocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo. L'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Il segretario di Stato americano Rubio insiste. Lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. Intanto gli Stati Uniti colpiscono in autodifesa un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine nel sud dell'Iran. I negoziati continuano anche

0: attacco ucraino la settimana scorsa su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi. La cronaca: allarme Ebola rientrato in Lombardia. I due cooperanti italiani, un uomo di 31 anni e una donna di 33 anni residenti nella provincia di Como, rientrati recentemente dall'Uganda con sintomatologia acuta, non hanno contratto il virus. I riscontri diagnostici molecolari hanno dato esito totalmente negativo per la variante bundibugio del filovirus, ceppo attualmente monitorato per via dei focolai attivi nella confinante Repubblica Democratica del Congo. Per il Ministero il rischio in Italia resta molto basso. Un uomo sospettato di aver ferito con una fiocina scagliata dall'auto un pedone di 59 anni nel parcheggio di un supermercato è stato fermato ieri sera. Ancora non si conoscono le circostanze del gesto, che saranno chiarite nelle prossime ore. Il fatto è successo in provincia di Bergamo. La vittima è stata colpita al petto, ma le sue condizioni non sono gravi. Calcio: rivoluzione in casa Milan dopo il disastroso finale di stagione e la mancata qualificazione Champions. Jerry Cardinale, che ieri ha incontrato Ibrahimovic, ha fatto piazza pulita via Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Durissima la nota della società, che parla di fallimento inequivocabile. Sul tecnico livornese ora punterebbe forte il Napoli. Archiviato Conte, De Laurentiis avrebbe già avviato i contatti. Resta in corsa anche italiano. Capitolo Lazio: Sarri con le valigie in mano destinazione Bergamo. A Formello arriva Gattuso. Il valzer delle panchine non dovrebbe invece riguardare la Juve, altra grande delusa del campionato, ma intenzionata a ripartire da Spalletti. È tutto, a più tardi.
1: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora, in piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno, in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
2: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
3: Facile, nel contenitore della plastica.
2: Sbagliato, Luca. Fai attenzione. Nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
3: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
2: Esatto.
4: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
5: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
6: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di melica.
7: E il buongiorno arriva dalla sveglia che suona qui su Radio Dora.

E allora buon mattino, buon martedì 26 di maggio, buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto, qualsiasi cosa stiate facendo, che siate viaggiando, facendo colazione, rientrando, mettendovi a letto dopo una nottata di lavoro, insomma buongiorno, buongiorno. Auguri di buon compleanno e buon onomastico, in questo 26 maggio al calendario c'è San Filippo Neri. In questo giorno, nel 1924, nasce il padre fondatore della televisione italiana, per oltre mezzo secolo è stato il re dei quiz, il conduttore più longevo del piccolo schermo. Avrete già capito che stiamo parlando di Mike Bongiorno.

E come sempre, per iniziare bene la vostra giornata con la vostra canzone preferita o per far iniziare bene la giornata a qualcuno dedicando una canzone, potete farlo chiamandoci allo 01 22 640 446 oppure scrivendoci, c'è il nostro numero WhatsApp 351 851 6633.

0: Meteodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, anticiclone al top con tempo soleggiato e caldo su tutti i settori, scarsi annuvolamenti diurni sui monti. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature stazionarie e un lieve rialzo con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con scarsi fenomeni. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
3: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
4: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
5: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore. Sempre.

E andiamo indietro nel tempo, 26 maggio, torniamo al 1896, pubblicato per la prima volta il Dow Jones, un indice medio dei principali titoli quotati alla borsa di New York. Ideato dal giornalista Charles Dow e dal matematico Edward Jones, opera su 12 maggiori titoli scambiati a Wall Street e il primo valore di chiusura è 40,94.

0: c'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
1: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
0: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
2: Un fondo fatto con bucce e gambi, un ripieno con pane raffermo, un piatto che racconta sostenibilità. In cucina lo spreco si può evitare. Diamo valore al cibo. Sono Mariangela Susigan, chef Stella Verde Michelin.
3: Con la Food Bag al ristorante puoi portare via ciò che avanzi. E con l'app Ubo non sprechi nemmeno a casa. Diamo valore al cibo, un progetto di Regione Piemonte per la ristorazione sostenibile.
4: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
5: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Brugliore verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 182 in corrispondenza del comune di Cafasse in fascia oraria 8-18. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Ed era invece il 1967, sempre il 26 di maggio, un momento in cui, con alcuni giorni di anticipo rispetto all'uscita programmata, viene pubblicato in alcune città del Regno Unito Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Il nuovo album dei Beatles sarà pubblicato ufficialmente il 1 giugno nel resto del paese e il 2 giugno negli Stati Uniti. Ha richiesto oltre 400 ore e 129 giorni di sala di incisione. Beh, adesso una delle tracce ce l'ascoltiamo.

0: Sono le 8:01. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con la politica. Molte conferme per il centrodestra nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne. Tiene Venezia, malgrado l'assalto del centro-sinistra, per cui il colpo più duro arriva da Reggio Calabria, dove il centrodestra unito espugna una storica roccaforte progressista. Francesco Cannizzaro di Forza Italia vola oltre il 68%. La Toscana si conferma rossa. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno per la quinta volta grazie a 7 liste civiche senza il simbolo del PD. Il Campolargo conquista Prato e Pistoia, ballottaggio ad Arezzo e Chieti. A Messina rivince Basile, di Sud chiama Nord. La premier Meloni sui social ironizza anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra, lo rimandiamo a domani. Affluenza alle urne al 60%, in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa.
1: Non si sblocca lo stallo sull'Iran, anche se il segretario di Stato USA Marco Rubio è ottimista. La pace con Teheran è ancora possibile, dice, aggiungendo che lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. Intanto gli USA colpiscono in autodifesa un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine nel sud dell'Iran. Israele riprende raid contro Hezbollah. Netanyahu avverte: abbiamo eliminato 600 terroristi, ma non abbassiamo la guardia. Nuovo attacco alla flottiglia in Libia. Gli attivisti denunciano violenze. Alcuni sarebbero stati feriti.
2: Conflitto Mosca-Kiev. Gli Stati Uniti sono pronti e disposti a fare tutto il possibile per contribuire a facilitare la fine di questa guerra e speriamo che l'occasione si presenti prima o poi, ha detto il segretario di Stato americano, a cui il ministro degli esteri russo Lavrov aveva detto di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev. L'attacco aereo russo sferrato ieri sul centro di Kramatorsk nel Donetsk ha ferito almeno 12 civili.
1: Allarme Ebola rientrato in Lombardia. I due cooperanti italiani, un uomo di 31 anni e una donna di 33, residenti nella provincia di Como, rientrati recentemente dall'Uganda con sintomatologia acuta, non hanno contratto il virus. I riscontri diagnostici molecolari hanno dato esito totalmente negativo per la variante Bundibugyo del florovirus, ceppo attualmente monitorato per via dei focolai attivi nella confinante Repubblica Democratica del Congo. Per il Ministero il rischio in Italia resta molto basso.
2: Un quadro meteorologico e termico con scenari da pieno luglio. Questa è l'evoluzione delle previsioni meteo sull'Italia, mentre anche l'Europa è attraversata da un'ondata di calore anomala, con temperature record per questa stagione anche a Londra e Parigi, dove hanno superato ieri 33 gradi. Estate piena a nord e al centro Italia, in arrivo le prime notti tropicali, domani il clou del caldo.
1: Il calcio, rivoluzione in casa Milan dopo il disastroso finale di stagione e la mancata qualificazione Champions. Gerry Cardinale, che ieri ha incontrato Ibrahimovic, ha fatto piazza pulita via Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Durissima la nota della società, che parla di fallimento inequivocabile. Sul tecnico livornese ora punterebbe forte il Napoli. Archiviato Conte, De Laurentiis avrebbe già avviato i contatti. Resta in corsa anche Italiano. Per il capitolo Lazio, Sarri con le valigie in mano destinazione Bergamo, a Formello arriva Gattuso. Il valzer delle panchine non dovrebbe invece riguardare la Juve, altra grande delusa del campionato, ma intenzionata a ripartire da Spalletti.
2: È tutto, a più tardi.

0: vieni a scoprire i prezzi da urlo.
1: Totac, Totac, divani.
0: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
1: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!
3: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
4: Che facciamo questo weekend?

0: Plenitude. Abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Fatti sentire.
2: Fatti sentire.
1: Fatti vedere.
2: Fatti conoscere.
1: Fatti seguire.
2: Fatti notare.
3: Fatti desiderare.
1: Fatti provare.
2: Fatti cliccare.
1: Fatti comprare.
4: Fatti amare.
5: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
6: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
5: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
6: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
7: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
5: Anche su TV.
7: Smartphone.
6: Smart speaker.
5: Smart TV.
6: Tablet.
5: Computer.
7: Al bar, in auto, in bici.
5: In negozio.
7: In palestra.
5: A casa, in ufficio.
7: Al parco, al mare, al mondo.
8: Non hanno scampo.
6: Anche se non hanno campo. La radio rende.
5: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

migliorare la propria vita non significa stravolgerla dall'oggi al domani, no? A volte basta iniziare da una cosa semplice, svegliarsi magari con più calma, fare colazione meglio, prendere una pausa vera, muoversi un po', spegnere gli schermi prima di dormire. Bene, sono piccole azioni, ma non sono affatto banali. Secondo l'OMS, gli adulti dovrebbero fare almeno 150 minuti di attività fisica moderata a settimana, mentre diversi studi collegano il sonno regolare, le pause durante il lavoro e una minore esposizione agli schermi prima di dormire e un miglior benessere generale. Vediamo un po' quale diciamo la giornata tipo per la scienza. Alle ore 6 svegliarsi con la luce del sole, alle ore 7:15 consumare una colazione proteica, alle ore 8 eseguire e completare il compito più impegnativo della giornata, alle 10:30 prendere una pausa all'aria aperta.

alle 13 consumare il pranzo lontano dagli schermi, alle 15:30 il momento ideale per le attività creative, alle 18 scaricare la tensione con un allenamento o una camminata, alle ore 19 cena presto e mangiare leggero e alle 21 abbassare le luci, mettere via gli schermi, magari leggere un buon libro, perché no, alle ore 22 andare a dormire. Ora ditemi quanti di voi riuscirebbero a gestire la giornata in questo modo, però pare che così la giornata fili via tranquilla e non, diciamo, seguendo un po' questa indicazione data dalla scienza, ci aiuti a essere più riposati, a produrre di più. E beh, tra il dire e il fare però c'è di mezzo il mare.

Siamo pronti per scoprire il destino di oggi. Vediamo l'oroscopo. Ariete, la luna vi regala una marcia in più. Se avete un progetto nel cassetto, oggi è il giorno ideale per spolverarlo. La vostra determinazione è contagiosa e nessuno saprà dirvi di no. Toro, giornata all'insegna del relax e delle buone vibrazioni. Venere protegge i vostri affetti. Ritagliatevi del tempo per una cena con chi amate o per viziarvi con il vostro comfort food preferito. Gemelli, siete i re delle comunicazioni, le vostre idee brillano, la vostra parlantina è veramente perfetta. Momento ideale per fare quella telefonata importante o per proporre un'idea audace al lavoro. Cancro, un'intuizione improvvisa potrebbe svoltarvi la giornata, fidatevi del vostro sesto senso, c'è profumo di buone notizie in arrivo. Leone, il sole illumina il vostro carisma, oggi entrate in una stanza e catturate l'attenzione di tutti senza nessuno sforzo, approfittate di questa energia per fare colpo su qualcuno. Vergine, oggi la mente si fa più leggera, riuscite finalmente a scrollarvi di dosso un piccolo peso o una preoccupazione che vi trascinavate da giorni. Dedicate la serata a qualcosa che vi faccia ridere di cuore. Ascoltiamo Safe e poi torniamo con l'oroscopo.

0: Seconda parte dell'oroscopo bilancia, grandi novità sul fronte delle amicizie e delle collaborazioni. Un incontro inaspettato o un messaggio da una persona che non sentivate da tempo potrebbero portarvi un'opportunità davvero interessante. Scorpione, la vostra ambizione è alle stelle, i vostri sforzi iniziano a farsi notare, i superiori o i clienti apprezzeranno particolarmente la vostra precisione. Continuate così. Sagittario, la vostra anima da esploratori si risveglia, anche se è solo martedì, la voglia di viaggiare e scoprire cose nuove è irrefrenabile. Organizzate una piccola gita per il prossimo weekend. Capricorno, ottimo momento per ritrovare l'equilibrio dentro di voi. Oggi riuscite a guardare le cose con la giusta dose di distacco, risolvendo un piccolo malinteso con una facilità sorprendente. Acquario, l'amore e le relazioni sono in primissimo piano, c'è una bellissima sintonia nell'aria. Che siate in coppia o single, oggi i cuori battono ad un ritmo allegro e senza complicazioni. Pesci, la vostra creatività è ai massimi livelli, trovate soluzioni geniali che ai problemi più banali e la vostra empatia vi rende un punto di riferimento per chi vi sta accanto. Una bellissima energia vi accompagnerà. Ci fermiamo qui con il nostro oroscopo, adesso vi lascio con Muoversi in Piemonte. Vi aspetto più tardi con la sveglia, restate con noi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora un buon martedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Venaria in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso quest'ultimo e sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
4: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
3: Ma non tutto è sempre sicuro.
4: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
5: Patente e libretto, per cortesia.
6: Dunque era qui, no. Ecco, tenga.
5: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
6: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
7: Ma rispetti i limiti di velocità!
8: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
9: E nella sede di Villa Ardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
10: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

0: Sono le 8 e 35 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura parliamo della flottiglia. Fermata in Libia, l'attivista piemontese Dina Alberizia ora rischia l'espulsione. La donna è stata trasferita a Bengasi e trattenuta dalle autorità della Libia Est insieme al compagno di delegazione Domenico Centrone. L'accusa è di ingresso clandestino per mancanza di un permesso speciale di sicurezza. La truffa del decreto flussi: chiedeva 7.000 euro per venire a lavorare in Italia e poi dava lavoro in nero. Indagato un residente nel Novarese, 3 i raggirati poi sfruttati in un'impresa edile. In Piemonte ci sono oltre 32.600 enti di economia sociale, pari all'8,6% del totale nazionale, che occupano più di 104.000 addetti. Sono i dati presentati da Fondazione Tertius all'incontro di ieri presso Fondazione CRT per discutere lo stato dell'economia sociale in Piemonte e Valle d'Aosta. Parliamo di qualità della vita. Torino, 22esima provincia nella quale i bambini vivono meglio. Classifica del Sole 24 Ore su 107 province considerate. Tra le province piemontesi spiccano l'ottavo posto di Cuneo per la qualità della vita dei giovani e il decimo del Verbano Cusio-Ossola per la qualità di vita dei bambini. In chiusura parliamo di meteo. Caldo record in Piemonte, l'ARPA ha emesso il bollino rosso, temperature oltre i 30 gradi anche in pianura per effetto del passaggio dell'alta pressione dal Nord Africa. Le temperature sono destinate ad aumentare nei prossimi giorni, fino a metà settimana oltre i 32-33 gradi in pianura. È tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Rosario Perez.

Estate in Valle compie 30 anni. Prenota subito il tuo spazio. Non perdere l'occasione per questa speciale edizione. Chiamaci subito allo 0122 64 06 06 oppure scrivi a info@radiofrejus.it.

Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da Serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da Serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45, serramentidga.it. La qualità trasparente.

Ritorniamo alla nostra sveglia che suona qui in diretta su Radio Dora con Chiara e i microfoni, pronta per accompagnarvi fino alle 10. 0122 640 446 è il numero da chiamare se invece la vostra dedica o la vostra richiesta volete mandarcela via messaggino, e allora scriveteci su WhatsApp 351 851 6633.

Torniamo a noi, 1897, 26 di maggio, Bram Stoker pubblica il romanzo Dracula. Sì, avviene proprio in quel momento e la casa editrice Archibald Constable & Co. pubblica a Londra il romanzo Dracula dello scrittore irlandese Bram Stoker. L'ispirazione per la stesura del romanzo Dracula viene fornita all'autore durante un incontro avvenuto nel 1890 con un docente ungherese, Armin Vanbury, che durante una cena a Londra gli racconta la leggenda di Vlad Tepes Dracul, principe di Valacchia con il nome di Vlad III, detto anche l'impalatore, per la reputazione di crudeltà legata alla predilezione per l'impalamento dei nemici. Durante i 7 anni impiegati per la stesura definitiva del romanzo, Bram Stoker studia lungamente la cultura e la religione dei Balcani, documentandosi approfonditamente sulla sua figura dal punto di vista storico e sottoponendo i primi manoscritti agli amici per verificare l'efficacia del racconto e la credibilità del suo conte Dracula, in cui ha trasfigurato molti aspetti del leggendario Vlad III. Anzitutto gli stereotipi negativi dello straniero, poi tracciandone una genealogia, lo pone in relazione ad Attila, re degli Unni, rendendolo un esponente del barbarico nord europeo che per secoli aveva impaurito l'Europa mediterranea.

0: Sono le 9:01. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La politica, nessun effetto referendum sulle elezioni amministrative nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne. Il centrodestra tiene, anzi conquista anche un capoluogo di provincia, Reggio Calabria, ma perde Pistoia. Vince Venezia, malgrado l'assalto del centro-sinistra. Ad esultare è proprio la presidente del Consiglio. Anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ironizza sui social Giorgia Meloni. È stata anche la tornata elettorale della vittoria dei candidati del PD senza simbolo, a partire dall'ex governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che stravince nella sua Salerno, diventando sindaco per la quinta volta. L'affluenza si ferma al 60%, in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa.
1: Diversi, oltre alla premier Meloni, gli esponenti dei partiti di governo che esultano per l'esito del voto. I sogni della sinistra si infrangono con la realtà dei fatti, commenta Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, e Matteo Salvini parla di un centrodestra che avanza. Dal PD Elly Schlein difende la competitività del modello unitario progressista e dice che nel complesso i dati confermano i buoni risultati. La segretaria Dem rivendica: siamo competitivi e lo saremo anche alle prossime elezioni politiche. Dal Movimento 5 Stelle arriva il commento della vicepresidente Paola Taverna, che parla di risultati in chiaro scuro.
2: Gli esteri, un accordo con l'Iran è ancora possibile, ne è convinto il segretario di Stato americano Marco Rubio, nonostante gli ultimi attacchi statunitensi contro siti missili nel sud del paese, dove secondo il comando centrale americano gli Stati Uniti per autodifesa hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Focus anche sullo stretto di Hormuz, che secondo Rubio verrà aperto in un modo o nell'altro. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian dispone il ripristino della connessione ad internet che venne interrotta nel dicembre 2025 nell'ambito delle proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale. In corso attacchi israeliani nel sud del Libano.
1: La cronaca svolta nel caso dell'omicidio di Francesco Di Viesti all'alba: sono state eseguite 14 misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla DDA di Bari. Il provvedimento riguarda persone ritenute coinvolte a vario titolo sia nel delitto del 26enne di Barletta sia in un presunto circuito di riciclaggio di denaro tra Italia e Albania. Gli investigatori stanno ricostruendo collegamenti, ruoli e responsabilità all'interno di un'organizzazione che avrebbe operato stabilmente tra le due sponde dell'Adriatico.
2: I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Civitavecchia, sotto il coordinamento della DDA della Procura della Repubblica di Roma, hanno dato esecuzione a un decreto di fermo nei confronti di 4 indagati, 3 stranieri e un italiano. Secondo le accuse, componenti di una complessa associazione per delinquere dedita al traffico di stupefacenti a carattere transnazionale, importando dal Sud America e distribuendo in Italia grossi quantitativi di cocaina, con un volume d'affari stimato in circa 800 kg di stupefacente movimentati ogni anno.
1: Il tennis, ora è il giorno di Jannik Sinner al Roland Garros 2026, il numero uno al mondo. Inizia oggi la missione Parigi, impegnato nella sessione serale sul Philippe Chatrier, non prima delle 20:15 contro il francese Tabou, numero 165 della classifica mondiale. Oltre a Sinner debutteranno oggi a Parigi anche Luciano Darderi contro l'austriaco Hofner, Matteo Arnaldi contro l'olandese Greg Spoor e Elisabetta Cocciaretto contro la russa Korneva.
2: È tutto, ma più tardi.

0: fuori tutto!
1: Vieni a scoprire i prezzi da urlo!
2: Totac, Totac, divani!
1: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
0: Fuori tutto!
1: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
2: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!
3: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.

0: indossa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole?
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.

E allora ritorniamo a noi, il nostro carissimo Walter ci scrive: buongiorno cara Chiara, vorrei ascoltare Achille Laura Fragole, grazie e cari saluti, buona giornata, ciao, ciao a te Walter, una buonissima giornata.

Le nonne avevano ragione su tutto. Oggi la Gen Z chiama questa consapevolezza nonna maxing. E questo termine unisce la figura della nonna italiana al suffisso maxing, che nel gergo digitale significa ottimizzare, spingere al massimo. È una risposta a questa cultura della performance, all'ansia di ottimizzare ogni minuto, alla stanchezza di un mondo che chiede di correre sempre, continuamente. Il nonna maxing chiede di portare nelle giornate un po' del ritmo lento che un tempo era la normalità. Camminare senza meta, cucinare con calma, usare le mani, fermarsi per un caffè con la vicina, tutte cose che al giorno d'oggi ma non facciamo mai, e la scienza conferma i benefici da anni. Cibo vero, non processato, riduce drasticamente lo stress psicologico e gli stati depressivi. Movimento, bastano 15 minuti di camminata veloce al giorno per abbattere il rischio di stare peggio, che il nostro fisico, diciamo, ci abbandoni e invecchi prima. Lavoro manuale, attività come il giardinaggio, la cucina lenta spengono l'amigdala, la sentinella dell'ansia, attivano il network cerebrale del relax. Socialità di quartiere, le relazioni sono il primo scudo contro l'isolamento, che l'OMS considera letale tanto quanto il fumo. Quindi riprendere un po' queste buone abitudini ogni tanto, so che la vita è frenetica, però riuscire a staccarsi un po' da questa continua corsa al fare, performare, ci può aiutare sicuramente a stare molto meglio.

0: muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Brugliere verso Piacenza e tra Sito e Venaria in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Infine, sempre per traffico intenso sulla A32 Torino-Bardonecchia, troviamo code tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione di quest'ultima. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni. Con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
3: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
4: Un fondo fatto con bucce e gambi, un ripieno con pane raffermo, un piatto che racconta sostenibilità. In cucina lo spreco si può evitare. Diamo valore al cibo. Sono Mariangela Susigan, chef Stella Verde Michelin.
5: Con la Food Bag al ristorante puoi portare via ciò che avanzi. E con l'app Ubo non sprechi nemmeno a casa. Diamo valore al cibo. Un progetto di Regione Piemonte per la ristorazione sostenibile.
6: Feria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
7: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
6: Quindi non solo edilizia?
7: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
6: Professionista o privato, per lavoro per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
7: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
6: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
8: Giovedì 28 maggio dalle ore 14 nel nostro reparto colorificio Open Day dei prodotti Harder a Canello con tecnico in sede e omaggi ai partecipanti.

E si è chiusa la due giorni elettorale anche in provincia di Torino. Ieri e domenica sono stati chiamati alle urne 135.000 cittadini in 23 comuni per la scelta del sindaco e il rinnovamento del consiglio comunale. Tre comuni sopra i 15.000 abitanti al voto, Alpignano, Moncalieri e Venaria, e in nessuno dei tre sarà necessario il ballottaggio. In totale ha votato il 51,89% degli aventi diritto, in netto calo rispetto alla precedente consultazione quando erano stati il 63,85%. La maglia nera va proprio al comune di Moncalieri, dove ha votato solo il 45,74%, il dato peggiore tra tutti i 23 comuni al voto, mentre all'estremo opposto c'è la piccola Novalesa, che si è alla quale si è recato alle urne ben il 78,94% dei voti. Novalesa vince Nilo D'Urbiano per Radice e Futuro per Novalesa con l'80,22% dei voti, a Sestriere Gianni Poncet per Grande Sestriere con il 77,94% dei voti, a Venaus Antonio Basile, Radici e Futuro per Venaus, 100% dei voti.

0: Sono le 9 e 36 minuti.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. La struttura anticiclonica di matrice subtropicale che ha portato a una fase di caldo eccezionale per il periodo sull'Europa centro-occidentale e sulle regioni alpine manterrà la sua influenza in questi giorni. Locale instabilità pomeridiana si attiverà sulle zone alpine e probabilmente qualche temporale di calore sarà possibile anche in pianura nei giorni successivi. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo soleggiato con addensamenti cumuliformi pomeridiani in estensione sull'interno delle valli alpine. Precipitazioni con isolati temporali pomeridiani sulle alte valli del Torinese, Valdostane, del Sesia ed Ossola, in estensione all'Alto Lago Maggiore. Quota neve sui 3600 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 15-19 gradi, massime in lieve aumento sui 27-31 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con addensamenti cumuliformi pomeridiani in montagna più estesi all'interno delle valli cuneesi. Nel pomeriggio, locali rovesci o temporali all'interno delle valli cuneesi, Pellice e Chisone. Quota neve sui 3600-3700 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 16-20 gradi, massime stazionarie sui 27-31 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato, a parte qualche strato nuvoloso al mattino presto sulle pianure. In giornata densamenti cumuliformi in montagna, specie tra valli piemontesi e della Valle d'Aosta orientale. In serata annuvolamenti fin sulle pianure. Qualche rovescio temporale nel pomeriggio sulle zone montane piemontesi e della Valle d'Aosta orientale, possibile in estensione fino a zona del Lago Maggiore. Quota neve sui 3400 metri. Temperature minime stazionarie sui 15-20 gradi, massime in calo sui 26-30 gradi.
3: Certo, cara, era il regalo con la cucina di Asta del Mobile.
4: Ma lui sa fare tutto da solo?
3: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
5: All'Asta del Mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
4: Ma non mi fai compiti!
6: Patente e libretto, per cortesia.
7: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
6: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
7: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
6: Ma rispetti i limiti di velocità!
8: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
9: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
10: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

Oggi compleanno famoso, 1964, musicista, cantautore americano salito alla ribalta negli anni 90 grazie alla voce sexy ed esplosiva e alla sonorità reggae rock della sua chitarra. Newyorkese di Brooklyn, è figlio d'arte, padre produttore di musica e cinema, madre attrice, ricordata per la sitcom I Jefferson. Formatosi ascoltando il funk di Prince e il sacro jazz di Ella Fitzgerald e Miles Davis, pubblicò il primo album Let Love Rule nel 1989 e andò incontro a un'immediata popolarità. Stiamo parlando di Lenny Kravitz, che nasce proprio oggi.

0: Eccoci pronti!
1: Eccoci qua, buongiorno Chiara, buongiorno Family.
0: Buongiorno a te Sonia, ben arrivata.
1: Buon martedì,
0: ma tra poco arriviamo a metà settimana, come direbbe Johnny, siamo già avanti, proiettate. No, tu non tanto. Oggi.
1: No, non lo so, tutto a posto.
0: Tutto a posto, molto bene, dai. E allora io vi lascio e vi ritrovo domani mattina col suonare della sveglia dalle 7 alle 10. Vi lascio il collage di Sonia. Buon martedì a tutti, a domani. Ciao.
1: A tra pochissimo con il collage. Ciao Chiara.
0: Ciao. Sì, sì.

0: Sono le 10 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Il giorno dopo la sconfitta contro il Cagliari, che ha decretato il sorpasso del Como e la mancata partecipazione alla Champions nella prossima stagione, il patron del Milan, Gerry Cardinale, ha deciso di azzerare tutto. Via l'allenatore, Allegri, i dirigenti Furlani, Tari e Moncada. È ora tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del club. Uno dei primi sondati dal Milan è il nome di Andoni Iraola. Il club rossonero avrebbe avviato i contatti con l'allenatore spagnolo già nelle scorse settimane. Sul Napoli invece, per il momento, l'unica cosa certa è che Antonio Conte non è più l'allenatore. Per il nome del successore invece bisognerà ancora aspettare. Il giorno dopo l'ultimo al Maradona a Napoli, De Laurentiis, la di Chiavelli e il direttore sportivo Manna hanno dato vita a un vertice per tratteggiare il nome del successore di Conte. Massimiliano Allegri, esonerato, e Vincenzo Italiano del Bologna sono i due profili da tenere in considerazione. De Laurentiis sta esaminando anche altre alternative, ma la scelta potrebbe ricadere su uno dei due, più defilato, grosso, del Sassuolo. In casa Lazio, in attesa di risolvere il contratto con Maurizio Sarri, che dovrebbe finire all'Atalanta, il presidente Claudio Lotito avrebbe sciolto le riserve puntando sull'ex CT della nazionale Gennaro Gattuso, accordo fatto per 2 stagioni. La nazionale ora in vista delle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Il commissario tecnico Silvio Baldini, che sarà in panchina per le 2 partite, ha convocato 24 giocatori, scegliendo un'Italia giovanissima. Presente capitan Donnarumma in 11 dalla Serie A, tra i quali Palestra, Camarda e Pio Esposito. Tanti gli azzurrini under 21 impegnati dalla B all'estero, come i 3 in forza alla Borussia Dortmund. Il tennis ora. Yannick Sinner debutterà oggi al Roland Garros contro la wildcard francese Thabaut. Il match è in programma non prima delle 20:15 in sessione serale. Buona la prima per Flavio Cobolli. Il romano ha battuto nel derby azzurro Andrea Pellegrino con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-3 in 2 ore e 25 minuti di gioco. Una partita ben gestita da parte di Cobolli, che conquista la 3ª vittoria consecutiva nel primo turno del Roland Garros. Al secondo turno, il numero 10 del seeding affronterà il cinese Hu. Avanti anche Jasmine Paolini, che ha superato l'ucraina Yastremska, numero 45 del ranking, con i parziali di 7-5, 6-3. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Un attimo di attenzione, prego. Estate in Valle è in fase di preparazione. Pertanto, se siete interessati ad inserire uno spazio pubblicitario, vi invitiamo a contattare al più presto lo 0122 64 0606. Una nostra incaricata vi darà tutte le indicazioni utili per realizzare una campagna pubblicitaria veramente efficace. Estate in Valle, perché oggi più che mai chi c'è, c'è. Chi non c'è, non ci sarà.
4: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
5: Certo che un divano letto sarebbe comodo comodo per gli ospiti, ma chissà quanto costa.
6: Ma vai da Totac!
7: Divano letto con materasso alto, 890 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
8: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
9: Divani Totac.
6: Ma vai da Totac!
10: Che fa?
1: facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
10: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole?
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: Buongiorno Piemonte, iniziamo con il collage!

Oh yeah, martedì family, buongiorno a tutti quanti. Ecco che siamo arrivati al 26 di maggio. Il collage in vostra compagnia per le prossime tre ore. Sono la musica giusta di ogni ora, quella di Radio Dora, in compagnia di Sonia Carella al microfono e ovviamente della family in ascolto. E quindi richiedi la canzone che vuoi ascoltare, 0122 64 04 46 se vuoi chiamare, 351 851 66 33, questo invece è il numero WhatsApp, invia il tuo messaggio di testo o nota vocale proprio per richiedere la canzone che vuoi ascoltare o dedicare. Bene, abbiamo subito Francesco in ascolto in macchina, che tra altre cose ieri mi aveva mandato la foto della copertina di un disco dove è, diciamo, una raccolta di canzoni, e dice: ok, ciao Sonia, il brano che dicevo è la prima traccia, ciao, e ovviamente spero che lo legga domani nel tuo programma. Quindi mi ha chiamato per dirmi: guarda che ieri durante il drive time ti ho mandato questo materiale, perché uno si fissa con delle canzoni finché uno non riesce a trovare il titolo, effettivamente, cioè va in crisi, no? E vabbè, siccome me, allora, Fra, perché io fin quando c'ho un'idea in testa e non la realizzo in qualche maniera, non importa il tempo che ci impiego. Quindi ci ascoltiamo, I'm Easy, ciao carissimo, grazie per la richiesta.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Sulla A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Ci occupiamo quindi della provincia di Alessandria per informarvi che la provinciale 170 viene chiusa per lavori a Gavi in corrispondenza del ponte Borgo Nuovo sul fiume Lemme. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Un fondo fatto con bucce e gambi, un ripieno con pane raffermo, un piatto che racconta sostenibilità. In cucina lo spreco si può evitare. Diamo valore al cibo. Sono Mariangela Susigan, chef Stella Verde Michelin.
3: Con la Food Bag al ristorante puoi portare via ciò che avanzi. E con l'app Ubo non sprechi nemmeno a casa. Diamo valore al cibo, un progetto di Regione Piemonte per la ristorazione sostenibile.
4: Non andare in tilt. Con noi fai strike. Per il tuo traslogo, per i tuoi lavori, per un viaggio in compagnia o per il tempo libero, Big Rent Noleggio Cossa è al tuo fianco. Con una flotta di mezzi per qualsiasi esigenza, pulmini 8-9 posti, furgoni, van, camion, pick-up, piattaforme verticali autocarrate e cingolate, escavatori e tutte le attrezzature per soddisfare ogni tua necessità. Big Rent Noleggio. Vieni a trovarci.
5: Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villa Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana in via 25 aprile 5.
4: Segui la nostra pagina Facebook Big Mat Cossa o visita il nostro sito Big Mat e Big Rent. L'unione fa la forza.
6: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
7: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
8: E abbiamo la nostra amica Mara. Ciao carissima, come stai? Tutto bene? Oh, allora, lei vorrei dire buongiorno Sonia, felice martedì, per caso c'è la possibilità di ascoltare ogni volta che non so volare? Assolutamente sì, ce l'ascoltiamo, questo brano portato appunto sul palcoscenico di Sanremo 2026 da Riconigiotti, suona per te qua su Radio Dora. Un abbraccio.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro

Allora, quest'estate che è arrivata, diciamo così, di botto, perlomeno qua, in questo triangolo bollente, chiamato così perché comprende l'Emilia Romagna, poi la pianura padana e anche il Veneto, insomma anche la Lombardia, Veneto che è occidentale, poi Piemonte e quant'altro, insomma tutta la pianura padana fino all'Emilia, chiamato triangolo bollente, non lo so, l'ho chiamato io così, voglio. Vabbè, allora, sta di fatto che comunque ci sono in questo momento, in questo periodo, in questa prima ondata di calore così del 2026, tipo 7-8 gradi superiori alla media climatologica, quindi possiamo arrivare addirittura fino a 36 gradi, ce ne siamo accorti tra altre cose, però pare che in realtà già da giovedì, quindi entro la settimana, questo giovedì, sembra che ritornino un po' di temporali qua e là. Comunque vediamo un attimino, le temperature scenderanno, anche perché ragazzi, così poi noi andiamo sempre a ondate di calore. Se di fatto che comunque già ce l'avevano detto che probabilmente quest'estate, lo dicono sempre effettivamente, non lo so se per mettere le mani avanti o che comunque quest'estate sarà veramente molto molto calda, comunque diciamo che almeno noi qua in Piemonte di temporali pioggia ne abbiamo avuto, e speriamo appunto non ci sia un periodo di siccità, perché insomma qualche temporale qua e là serve, perché poi i danni se no si contano. Samurai J, Flamenco Paranoia, non entriamo noi in paranoia in questo caso, mi raccomando.

0: bene, allora Luca di Rubiana è lì che sta facendo cose, intanto ci saluta.
1: Buongiorno,
0: ciao,
1: Sonia,
0: buongiorno.
1: Stamattina ho fatto qualcosa di diverso.
0: Cosa hai fatto, Luca?
1: Allora, dopo ho tagliato un pezzo di prato davanti alla mia casetta nel campeggio dove vivo.
0: Eccolo.
1: Di siepe dietro la casetta.
0: E ascolti la radio.
1: L'erba l'ho messa nei vasi dei pomodori, perché sennò il merlo viene a beccarmi il vaso, mi svuota la terra per prendere i vermicelli.
0: Strategia.
1: Del limone.
0: Eccolo lì.
1: E adesso però niente, visto, devo andare assolutamente a farmi una corsetta,
0: così okay. Un caldo fotonico. Va bene.
1: Facciamo una corsettina. Poi si va a lavorare però.
0: Oh,
1: senti la mia gatta che miagola le mie.
0: Anche lei fa parte della family, niente. Pure il gatto.
1: Ciao family.
0: Ciao, ciao Luca. Va bene, allora portaci con te in questa corsetta di questa mattina, poi portaci anche a lavoro. Beh, fallo sempre con l'applicazione Radio Dora. Grazie Luca per il tuo messaggio, grazie anche per la tua richiesta. Arrivano le Zeppelin. Ciao, buona giornata.

0: Sono le 10 e 38 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalle elezioni amministrative. Tutti al primo turno i sindaci del torinese, dove però crolla l'affluenza di oltre il 10% nei tre comuni oltre i 15.000 abitanti. Il voto conferma la fiducia all'amministrazione uscente, dunque i cittadini scelgono la continuità. Moncalieri, Lorenzo Mauro ha vinto subito, come da pronostico sarà sindaco per un'ampia coalizione di centrosinistra. Raggiante Steven Palmieri confermato sindaco di Alpignano, affermazione quindi a primo turno per il candidato civico della coalizione progressista con PD 5 Stelle più Europa. Continuità anche qui a Venere Reale, lo stesso con Fabio Giulivi, che però di centrodestra, che stravince al primo turno. Cronaca, si serviva di corrieri insospettabili, gruppo criminale attivo nello spaccio che un'operazione dei carabinieri della compagnia di Borgo San Dalmazzo ha sgominato nei giorni scorsi. Il bilancio di 14 persone in arresto, oltre 20 denunciate in stato di libertà. Sono oltre 12.600 le imprese culturali e creative della città di Torino, terza a livello nazionale nel settore dopo Milano e Roma. In tutto il Piemonte occupano oltre 74.000 addetti, generando circa 8,7 miliardi di valore aggiunto, pari al 6,2% dell'economia regionale. Bolino rosso sul Piemonte per il caldo. Venerdì scorso è arrivata la prima ondata di calore importante della stagione, in anticipo rispetto ai mesi più caldi dell'estate. Il bolino rosso è il terzo livello delle allerte sul caldo, la più grave, indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute anche su persone sane e attive, non soltanto su anziani, bambini e malati. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.

0: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Nino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilinino.it. Mobili Nino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
1: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
2: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più vai su www.axelspa.it.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

Ed eccolo qua Rodolfo, buongiorno carissimo, buongiorno Sonia. Mucho calor ci dice, puoi mettere il cielo d'Irlanda della Mannoia? Sì, assolutamente, guarda, così un attimino vogliamo col pensiero in un posto forse più fresco, perché guarda che in realtà da quelle parti in questi giorni fa 40 gradi, non proprio Irlanda, un po' più giù, ma siamo più o meno lì, ma te lo dico... qualcosa di più preciso, vado a riprendermi la notizia. Allora, dai, almeno si va verso l'estate, più che giusto. Grazie carissimo, un abbraccio a te. Ciao.

0: Eh sì, effettivamente, vedi, mi ricordavo bene, perché si sono sfiorati quasi 40 gradi in realtà in Vietnam, però Londra e Parigi, siamo arrivati ad esempio a Londra fino a 33 gradi e mezzo vicino Londra, ed è un nuovo record, perché il precedente primato per una giornata di maggio era 32,8, quindi pensate un po', questo nel 1922 e nel 1944 c'erano stati questi due record, massimo 32,8 gradi. Bene, adesso segniamo a Londra 2026 33,5. Secondo me poi raggiungiamo altri record nei prossimi anni, così a sensazione. Non voglio mandarla, però diciamo che non è un discorso di mandarla, è un discorso che ormai la direzione, ragazzi, l'abbiamo presa, non ci stiamo portando più tanta attenzione effettivamente negli ultimi anni, presi da altri problemi, però ragazzi l'ambiente poi vedi, cioè è importante, e quindi se non si investe insomma anche sulle rinnovabili e quant'altro succede anche questo. E quindi invece se la passano un sacco male, ad esempio nella capitale del Vietnam ha superato i 40 gradi proprio in questi giorni. Tra altre cose, inoltre con un crollo dell'umidità relativa al 40-45%, il quadro ovviamente è destinato a peggiorare, poiché probabilmente poi le temperature resteranno tra i 38 e i 40 gradi fino comunque a giovedì, come dicevamo, no? Anche cioè, c'è tutto un movimento strano, beh, dall'altra parte del mondo il Vietnam, però insomma non è lo stesso movimento che probabilmente c'è da noi come ondata di calore, ce n'è altre, ma voglio dire, insomma, è a rischio di calamità naturale, no? E viviamo tutti sullo stesso pianeta, sono persone anche loro, quindi poi quando uno dice ma sì, ma noi più o meno stiamo ancora bene, ma dall'altra parte poi prende un fuoco, se non è proprio bellissimo. Va bene, allora abbiamo una richiesta, la richiesta del nostro amico Francesco. Ciao Fra, come stai? Ci manda il suo vocale.
1: Ciao. Per me la settimana inizia oggi ed è iniziata con l'arrivo di una partecipazione a un matrimonio.
0: Oh, che bello!
1: Della migliore amica di mio fratello.
0: Che bello!
1: Tutto a tema cinema. Quindi sì, il dress code è a tema cinema. E io ho deciso che Massimo non è tanto per la quale di travestirsi, quindi gli metterò un pantalone nero, camicia bianca, cravatta nera, giacca nera e cappellino, e farà il Blues Brother magro. Ma io non faccio certo il Blues Brother grasso, ma io farò Aretha Franklin.
0: Oh wow!
1: E quindi ti chiedo se hai think. Buona giornata, ciao.
0: Buona giornata a te. Beh, è difficile Aretha Franklin, dai, arriva per te, così ti alleni.

0: ogni dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Sono le 11:01. Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca: un litigio improvviso in casa, poi il dramma familiare. Intorno alle 8:30 di questa mattina a Napoli, un 12enne del Rione Sanità è stato accoltellato e ora è ricoverato all'ospedale dei Pellegrini in prognosi riservata. Dalle prime indagini è emerso che a vibrargli due fendenti al polmone sinistro potrebbe essere stato il padre, il quale si è poi ferito gravemente colpendosi con lo stesso coltello alla gola e al volto. La moglie è intervenuta per difendere il figlio, è stata anch'essa ferita a una mano.
2: La politica: all'indomani delle elezioni comunali si tracciano i bilanci definitivi. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno per la quinta volta. Si conferma a Prato anche Biffoni per il campo largo, mentre a Messina prevale nettamente il centrista Basile di Sud Chiama Nord. Il centro-sinistra vince tra gli altri a Mantova, Pistoia, Avellino e Andria. Sono diverse le città che andranno al ballottaggio, tra cui Agrigento e Arezzo. L'affluenza è stata del 60,06%, in calo di quasi 5 punti percentuali rispetto alle elezioni precedenti, quando era stata del 64,9%.
3: Gli esteri: la tensione torna a salire tra Stati Uniti e Iran. Gli USA attaccano siti missilistici e imbarcazioni che tentavano di posizionare mine. Teheran replica minacciando azioni contro le basi americane nella regione, in un quadro che rischia di compromettere i negoziati per porre fine alla guerra. Dopo i raid, ecco il messaggio di Mojtaba Khamenei. I paesi del Golfo non fungeranno più da scudo per basi militari americane, ha detto la guida suprema dell'Iran. Qualsiasi nuova aggressione contro Teheran riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre la regione, ha incalzato il portavoce delle forze armate iraniane. Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro, ribadisce intanto il segretario di Stato americano Marco Rubio.
2: Gli Stati Uniti sono pronti a fare il possibile per mettere fine alla guerra in Ucraina, lo ha detto il segretario di Stato USA Marco Rubio, a cui il ministro degli esteri russo Lavrov aveva detto di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev. L'attacco aereo russo sferrato ieri sul centro di Kramatorsk nel Donetsk ha ferito almeno 12 civili. La difesa aerea ucraina è la nostra priorità assoluta, scrive intanto su X il presidente ucraino Zelensky.
3: Un terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito il nord del Cile, con epicentro a circa 20 km a nord-est di Calama, nella regione di Antofagasta. La scossa, registrata alle 17:53 ora locale, è stata avvertita in almeno 4 regioni del paese. Le autorità hanno escluso il rischio di uno tsunami sulle coste.
2: L'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di EasyJet Airline Company Limited per pratica commerciale scorretta. Secondo l'autorità garante, la società avrebbe articolato una procedura di acquisto online di servizi accessori di trasporto, proponendo come opzione di default l'acquisto cumulativo di entrambe le tratte, anche quando non effettivamente interessato.
3: È tutto, a più tardi.
4: Un fondo fatto con bucce e gambi, un ripieno con pane raffermo, un piatto che racconta sostenibilità. In cucina lo spreco si può evitare. Diamo valore al cibo. Sono Mariangela Susigan, chef Stella Verde Michelin.
5: Con la Food Bag al ristorante puoi portare via ciò che avanzi. E con l'app Ubo non sprechi nemmeno a casa. Diamo valore al cibo. Un progetto di Regione Piemonte per la ristorazione sostenibile.
6: Colazione presente! Pranzo servito! Cena una festa! E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise. Con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. Abruzzolo, strada statale 25 o Arrosta, corso Mocenisio 2. Bar ristorante. Ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
7: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
8: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
9: Totac, Totac, divani.
8: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
7: Fuori tutto!
8: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
9: Divani Totac.
8: Ma vai da Totac!

0: detto in città c'è un castello con mura talmente potenti che se ci vai a vivere dentro non potrà colpirti più niente, non potrà colpirti più.
1: 11 minuti, il collage suona con i Maneskin Coraline per iniziare questa seconda parte del collage, appunto in diretta qua su Radio Dora, dove suona la musica giusta ad ogni ora, con Sonia Carella con voi come ogni mattina, 3 ore la conduzione del collage a partire dalle 10 fino alle 13. E allora vi ricordo che Radio Dora potete ascoltarla su tutto il Piemonte, sul canale DAB 12B, sul Piemonte Occidentale in FM, attraverso la nostra applicazione ovunque voi andiate, quindi scaricatela perché è gratuita, comoda e veramente, cioè, è super sicura. E poi anche, insomma, ascoltateci in streaming, questo ovviamente su tutto il territorio nazionale e oltre, andando sul nostro sito radiodora.it, cliccando Radio Dora Live e unisciti a noi, richiedi la canzone che vuoi ascoltare, che vuoi dedicare, chiama allo 0122 64 04 46 oppure invia il tuo messaggio WhatsApp di testo o vocale come preferisci, 351 851 6633, questo è il numero del contatto, così come ha fatto Valterino. Buongiorno cara Sonia, vorrei ascoltare Giorgia con La cura per me. Grazie cari saluti, una buona giornata, se è passata fammi mettere un'altra. Non è passata, ce l'ascoltiamo. Giorgia suona per Valterino.

E sai che ci vuole bene? La Colette. La Colette che mi manda foto di gatti a palla, uno dietro l'altro. Allora, prima è un gattino, cioè tipo una gif di un gattino che si prende il caffè, il che già sento una grande sintonia tra me e questo gattino. E poi, no, vabbè, gattini reali che sono i suoi gatti, no, della sorella, cioè Elizabeth, che è spaparanzata perché probabilmente anche Elizabeth soffre un po' il caldo. E poi Nenette, due gatti, va bene, insomma sono anche simili, molto carini tutti e due. Ovviamente ci dà il buongiorno, buongiorno cara Sonia, buongiorno a tutta la radio, sono piena di dolori articolari, porca miseria, annaggia. Passerà prima o poi per forza, che dici tu? Dai, allora ci ascoltiamo una bella canzone. Vuole ascoltare Neck, Sei grande, per tutti gli amici ovviamente italiani, per tutti gli ascoltatori di Radio Dora, la family, per Igor, per me, per Matteo, grazie, un abbraccio grande grande grande. Bene, ce l'ascoltiamo, allora noi la dedichiamo anche a te. Ciao Colette.

0: sipario. Si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
1: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
2: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
3: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
4: La Trattoria dei Colori. Cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino. Leggere e piene di gusto. Dal martedì al venerdì a pranzo prova il menù completo a soli 12 euro. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
3: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Santa Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
5: Sabato 30 maggio, serata anni 80 con il divertimento delle cicale.

E l'uomo delle 11 oggi sceglie Patty Bravo, sapendo che comunque c'è la nostra Coletta in ascolto, e così gliela fa ascoltare. Dice che non la conosce questa canzone perché non è riuscita tanto a seguire Sanremo. È molto carina.

E a proposito di opere, in questo senso un po' più artistico del termine, mettiamola così, tra poco parleremo di come il mercato dell'arte contemporanea stia cambiando attraverso l'intelligenza artificiale. Adesso di Rabe De Paolo.

0: Sono le 11 e 38 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalle elezioni amministrative. Tutti al primo turno, i sindaci del torinese, dove però crolla l'affluenza di oltre il 10% nei tre comuni oltre 15.000 abitanti. Il voto conferma la fiducia all'amministrazione uscente, dunque i cittadini scelgono la continuità. Moncalieri, Lorenzo Mauro ha vinto subito, come da pronostico sarà sindaco per un'ampia coalizione di centrosinistra. Raggiante Steven Palmieri confermato sindaco di Alpignano, affermazione quindi a primo turno per il candidato civico della coalizione progressista con PD 5 Stelle più Europa. Continuità anche qui a Venere Reale, lo stesso con Fabio Giulivi, che però di centrodestra, che stravince al primo turno. Cronaca, si serviva di corrieri insospettabili, gruppo criminale attivo nello spaccio che un'operazione dei carabinieri della compagnia di Borgo San Dalmazzo ha sgominato nei giorni scorsi. Il bilancio di 14 persone in arresto, oltre 20 denunciate in stato di libertà. Sono oltre 12.600 le imprese culturali e creative della città di Torino, terza a livello nazionale nel settore dopo Milano e Roma. In tutto il Piemonte occupano oltre 74.000 addetti, generando circa 8,7 miliardi di valore aggiunto, pari al 6,2% dell'economia regionale. Bolino rosso sul Piemonte per il caldo. Venerdì scorso è arrivata la prima ondata di calore importante della stagione, in anticipo rispetto ai mesi più caldi dell'estate. Il bolino rosso è il terzo livello delle allerte sul caldo, la più grave, indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute anche su persone sane e attive, non soltanto su anziani, bambini e malati. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
2: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
3: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
2: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
4: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese. Brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
5: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga.
6: Bene, allora dicevamo appunto che l'intelligenza artificiale sta modificando il mercato dell'arte, quindi non solo più artisti che si adoperano nell'utilizzo appunto di strumenti AI per la realizzazione di contenuti creativi, in questo caso proprio veri e proprie opere, però anche di per sé il mercato dell'arte, quindi tutto ciò che è struttura intorno insomma al significato di arte cambia, perché l'intelligenza artificiale è diventata parte proprio integrante di come il mercato si struttura, come le opere vengono create, comprate, vendute, persino interpretate. Pensate, a posto siamo. Allora, una trasformazione che poi sta avvenendo non solo nei laboratori digitali o nelle fiere tecnologiche, ma anche nelle sale di arte. dell'asta, appunto, nelle piattaforme di analisi di mercato, nelle strategie curatoriali e nelle dinamiche dei collezionisti. Questo è un po' il quadro della situazione. Sta di fatto che, appunto, negli ultimi mesi il fenomeno ha assunto una nuova consistenza anche all'interno di sistemi di raccolta dati ed intelligence sul mercato dell'arte. C'è un gruppo francese, Art Price by Art Maker, che ha presentato il suo primo piano strategico 2025-2029 basato proprio su una piattaforma AI per consolidare la propria posizione di leadership nell'analisi del mercato dell'arte globalizzato e fornire strumenti predittivi per collezionisti, dealer e istituzioni. Quindi parallelamente sono aumentati anche segnali concreti di un'accettazione istituzionale crescente dell'arte generata o coprodotta con strumenti AI. Quindi, se nel febbraio, appunto, dello scorso anno, ad esempio, la storica casa d'asta Christie's ha realizzato, diciamo, un primo strumento di intelligenza AI con la prima vendita dedicata poi esclusivamente ad arte prodotta con l'ausilio di intelligenza artificiale, con oltre 20 lotti, pensate che hanno superato le stime di base, attirando un pubblico di collezionisti più giovane e appunto digital native. Queste operazioni ovviamente non sono fenomeni di nicchia. Le ultime analisi di mercati mostrano che strumenti AI non solo vengono utilizzati proprio per generare immagini o modelli artistici, ma entrano nei processi di automazione e raccomandazione. Quindi oggi una quota significativa di gallerie e musei utilizza proprio gli algoritmi per personalizzare l'esperienza dei visitatori, suggerendo opere in base ai gusti individuali o per assistere alla provenance verification, cioè la verifica delle catene di proprietà delle opere, riducendo costi e tempi. Quindi questi sviluppi si combinano poi con delle dinamiche ovviamente di domanda e offerta, e secondo diversi report la quota di opere d'arte AI sul mercato globale destinata a crescere è di un mercato, appunto, di AI art che potrebbe raggiungere, occhio, oltre 40 miliardi di dollari entro il 2033, con tassi poi di crescita annuali composti nell'ordine dei 28-29%.

Questo è un brano che ha apprezzato molto Augusto, tant'è che mi ha subito chiamato appena ha sentito i Savage Garden. Mi dice: ciao Sonia, come stai? Qua fa un caldo bestia, insomma, sono già la seconda doccia, non è possibile. Vabbè, insomma, va così fino a giovedì, poi vediamo. Cioè, giovedì dovrebbe, insomma, migliorare, l'abbiamo detto già prima. Va bene, dai, ci ascoltiamo Elton John. Bello il brano che hai scelto, un grande abbraccio e buona giornata e buon lavoro per oggi.

0: Sono le 12 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con la politica. 7 capoluoghi al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 candidati civici e 6 al ballottaggio. Si conclude così il primo turno delle comunali del 24-25 maggio. Il centro-destra mantiene Venezia con Venturini e strappa Reggio Calabria e Crotone. Ironica la premier Meloni, anche questa volta il nostro crollo è stato rimandato. I civici tengono fermo in Messina, dove si impone la lista di Catano De Luca. Il centro-sinistra si riconferma ad Andria, Mantova, Prato e Salerno, con De Luca sindaco per la quinta volta, e si prende Avellino, Enne e Pistoia. Al ballottaggio vanno Lecco, Arezzo, Agrigento, Macerata, Chieti e Trani.
1: Al via al centro congressi La Nuvola di Roma, l'assemblea generale di Confindustria. Presenti anche il capo dello Stato, Sergio Mattarella, e la premier, Giorgia Meloni. Noi imprenditori chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità, fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, dice il presidente Emanuele Orsini. Queste scelte, aggiunge, sono le fondamenta per tornare a una crescita del 2% l'anno, che non è solo necessaria ma possibile. E ancora, identifichiamo i 20 miliardi da ricollocare senza aumentare il debito: un terzo della crescita, un terzo alla sanità, un terzo alla scuola.
2: La cronaca: un 12enne è stato ferito a Napoli nel quartiere Sanità con 2 coltellate al polmone sinistro. Sarebbe accaduto nella sua abitazione. Al momento i carabinieri non escludono che le coltellate siano state inferte dal padre. Quest'ultimo avrebbe poi tentato di togliersi la vita colpendosi con il coltello alla gola e al volto. Ferita anche la madre alla mano. L'uomo, da una prima ricostruzione, avrebbe aggredito anche un'infermiera del 118. Padre e figlio sono ricoverati all'ospedale Pellegrini in prognosi riservata.
1: Gli esteri: ora la tensione torna a salire tra Stati Uniti e Iran. I territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane, afferma la guida suprema Mojidapa Khamenei. I Pasdaran affermano di aver abbattuto un drone USA che stava entrando nello spazio aereo iraniano. Un accordo con l'Iran è ancora possibile, sostiene il segretario di Stato americano Rubio, che aggiunge: lo stretto di Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro. Teheran replica: una qualsiasi nuova aggressione contro avrà una risposta molto più severa oltre i confini della regione. Riprendono intanto gli attacchi dell'IDF in Libano, 12 morti.
2: Le temperature record che interessano in questi giorni la Francia avrebbero già causato 7 morti, secondo la portavoce del governo. Sono decessi legati direttamente o indirettamente al caldo, ha dichiarato. Fonti vicine alla portavoce precisano che 5 persone sarebbero annegate, 2 sarebbero invece decedute mentre facevano sport a Parigi e nell'Interland di Lione.
1: Turismo in crescita in Italia nel primo trimestre del 2026, registrato un aumento tendenziale del 4,2% per gli arrivi e del 7,5% per le presenze. La crescita delle presenze è trainata soprattutto dalla componente straniera, che rappresenta il 54,6% delle presenze totali, confermando il ruolo sempre più rilevante del turismo internazionale. È quanto emerge da una nota statistica flash dell'Istat, secondo cui nel primo trimestre 2026 gli esercizi ricettivi hanno registrato 23 milioni di arrivi e 71,6 milioni di presenze turistiche. Marzo è il mese più turistico del trimestre.
2: È tutto, a più tardi.
3: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
4: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
5: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
6: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.

E ci siamo on air ancora per la prossima ora. Il collage suona la musica giusta ad ogni ora, compresa la musica che richiedete voi. Family, allora 0122 64 04 46 per chiamare, 351 851 66 33 invece questo è il numero WhatsApp, invia il tuo messaggio di testo, la nota vocale, come preferisci, proprio per richiedere la canzone che vuoi ascoltare. C'è qualcuno che vuole ascoltare l'ultima canzone? No, è la vincitrice dell'Eurovision Song Contest con Dara Bangarangara. Va bene, dai, allora sulle mani.

Allora, quindi arte si compra online, ma si compra qui tutto online. Siamo arrivati a comprare anche l'arte online, perché pare che comunque abbia un effetto terapeutico, ad esempio, no? Quando uno torna la sera a casa e insomma finisce questa giornata infinita, le cose da fare si sono un po' accumulate, vi sentite addosso quella sottile e fastidiosa stanchezza mentale mista magari all'ansia, no? Per questo nuovo giorno che vi aspetta domani, dovete poi appunto magari recuperare le cose che uno non ha fatto appunto durante la giornata. E insomma, scena tipica, divano, letto, dove siete voi, aprite l'app di un e-commerce, iniziate a scorrere i prodotti oppure navighi sul web, ti arrivano tutti i pop-up insomma possibili, dove cioè, che ne so, il gadget tech, insomma la t-shirt, la cicciola pasticcio, insomma un libro, quello che è. Ecco, nel momento esatto in cui poi cliccate aggiungi sul carrello, sentite immediatamente il senso di gratificazione e rilassamento. Perché avviene questa cosa? Allora, se vi siete riconosciuti in questa scena, sappiate che ovviamente non siete da soli, soprattutto non siete semplicemente magari degli spendaccioni in questo senso. Quello che state sperimentando è un vero e proprio meccanismo neurologico, perché la psicologia, ad esempio, in psicologia questo fenomeno si chiama retail therapy, ovvero terapia dello shopping, e la scienza ha dimostrato che non si tratta di un banale atto di futilità, ma di una specie di strategia di autodifesa che il nostro cervello mette in atto per gestire lo stress quotidiano. Quindi per anni si è pensato che fare acquisti d'impulso fosse solo il risultato di una debolezza o del bombardamento pubblicitario. Indubbiamente questo c'entra anche. Tuttavia, questo importante studio pubblicato anni fa sul Journal of Consumer Psychology, appunto guidato tra altre cose da quest'uomo, si chiama Scott Rich, che è un professore di marketing alla Ross School of Business dell'Università del Michigan, ha ribaltato questa visione analizzando poi i meccanismi cognitivi di chi fa piccoli acquisti nei momenti di stress. Quindi tra poco ne parliamo.

0: Mi piacerebbe una bella poltrona relax, ma potrei pagarla anche con 30 euro al mese?
1: Ma vai da Totac!
2: Poltrona relax, due motori, dispositivo medico, 690 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
3: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!
5: Un fondo fatto con bucce e gambi, un ripieno con pane raffermo, un piatto che racconta sostenibilità. In cucina lo spreco si può evitare. Diamo valore al cibo. Sono Mariangela Susigan, chef Stella Verde Michelin.
6: Con la Food Bag al ristorante puoi portare via ciò che avanzi. E con l'app Ubo non sprechi nemmeno a casa. Diamo valore al cibo. Un progetto di Regione Piemonte per la ristorazione sostenibile.
7: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
8: Fatti sentire.
9: Fatti sentire.
8: Fatti vedere.
9: Fatti conoscere.
8: Fatti seguire.
9: Fatti notare.
10: Fatti desiderare.
11: Fatti provare.
10: Fatti cliccare.
11: Fatti comprare.
12: Fatti amare.
13: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
14: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
15: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
14: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
16: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
15: Anche su TV.
16: Smartphone.
14: Smart speaker.
15: Smart TV.
16: Tablet.
15: Computer.
16: Al bar, in auto, in bici.
15: In negozio.
16: In palestra.
15: A casa, in ufficio.
16: Al parco, al mare, al mondo.
14: Non hanno scampo.
17: Anche se non hanno campo.
14: La radio rende.
15: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

allora riprendiamo questa ricerca. Cosa dicono i ricercatori riguardo questa piccola abitudine che magari tante persone hanno a fine giornata, a mettersi lì online e acquistare piccole cose o grandi cose, dipende. Allora, i ricercatori hanno dimostrato intanto che lo shopping riduce sia la tristezza che l'ansia, perché contrasta uno dei sentimenti veramente più tossici della nostra mente, cioè la sensazione di non avere il controllo sulla propria vita. E quindi quando siamo stressati per il lavoro o per motivi personali ci sentiamo poi in balia degli eventi, quindi l'atto di scegliere un oggetto, confrontare i prezzi, decidere autonomamente se inserirlo nel carrello restituisce istantaneamente al cervello una percezione di controllo personale sull'ambiente circostante. Quindi in estrema sintesi si potrebbe dire così: quindi non posso controllare le scadenze di domani ad esempio, ma posso decidere il colore di questa tazza, per dire, cioè quindi va a compensare questa cosa. Quindi a livello cerebrale, quindi il vero regista dello shopping è sempre comunque la dopamina, questo neurotrasmettitore associato al piacere e alla ricompensa. Ma qui c'è un colpo di scena biologico emerso proprio dalle neuroscienze dei costumi, cioè il picco di dopamina non viene rilasciato quando l'oggetto arriva a casa e nemmeno quando paghiamo. Allora, in estrema sintesi, il cervello rilascia una dose massiccia di dopamina durante la fase di ricerca e anticipazione del piacere. Quindi scorrere ad esempio le pagine, selezionare i prodotti, immaginare come ci sentiamo quando li useremo, e ciò che accende i circuiti del piacere. Di fatto per il cervello il viaggio conta molto più della destinazione. Guarda, aprirei veramente, che ne so, una parentesi filosofica su questo concetto, ma non adesso perché non abbiamo il tempo, però guarda che ci devo ragionare, ci facciamo un... Sai che c'è? Domani che giorno è? Mercoledì. Abbiamo la sweet time. Potremmo aprire un bel salotto del collage proprio su questo argomento. Che ne pensate? Adesso me lo segno, ci lavoro. Vabbè, sta di fatto che comunque paradossalmente riempire il carrello online e poi chiudere l'applicazione senza comprare nulla, questo cosiddetto window shopping digitale, produce quasi lo stesso identico effetto di, cioè, tipo calmante, rilassante, appunto nel completare l'acquisto, però a costo zero per il portafoglio. Quindi voglio dire, se siete a fine mese, insomma, avete i conticini un po', sappiate che comunque gioverete lo stesso di questa retail therapy senza poi effettivamente spendere soldi, e poi vabbè, magari appunto senza accumulare cose inutili, e magari poi prendervi il tempo necessario invece per ponderare e decidere insomma sui vostri acquisti.

0: Gianni, buongiorno a te carissimo.
1: Aspetta,
0: no, dobbiamo raccontarla perché è vero che mi hai mandato il messaggio così. Allora, Johnny, che insomma, lui piacciono i rebus, mi dice, mi manda due emoticon con, allora, tipo la faccina che tiene la manina davanti, tipo silenzio, e poi il pesciolino azzurro accanto, e mi dice, indovina, indovinello, cosa ti chiedo oggi? Oh signore, ho detto aspetta, ma no, questa è stata facile, perché allora ho detto sono i Depeche Mode con Enjoy the Silence, cioè le so tutte, caro, è vero o no, vero?
1: E allora sei proprio bravissima, ciao carissima Sonia,
0: ciao.
1: Enjoy the Silence dei Depeche Mode,
0: ovvio,
1: dedicato ovviamente a tutti voi di Radio Dona e a tutta la family, Complimenti, si vede che conosci bene i tuoi polli della family.
0: Ormai,
1: okay?
0: Certo.
1: Ciao ciao, grazie.
0: Ciao caro.
1: Ovviamente un buon proseguimento di giornata, ok? Ciao ciao di nuovo.
0: Ciao, buon rientro a casa dal lavoro, ce li ascoltiamo, arrivano per te dei Depeche Mode, Personal Jesus.

0: Sono le 12 e 38 minuti.
1: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
2: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
1: Ma non tutto è sempre sicuro.
2: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
3: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
5: Certo, cara, era il regalo con la cucina di asta del mobile.
6: Ma lui sa fare tutto da solo?
5: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
7: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
6: Ma non mi fai compiti!
8: Sì, lo so cosa state pensando, non era Enjoy the Silence, perché ci vedo poco, ho inserito la canzone sbagliata, ho trascinato la canzone sbagliata in regia, sorry, scusate, però era sempre bella, per San Francisco.
9: Sta
8: arrabbiato.
9: Sei terribile.
8: Ma non l'ho fatta apposta.
9: No. Ciao ciao. Ma fai gli scherzi,
8: No, ma non volevo farti lo scherzo, veramente, ci vedo poco e ho trascinato la canzone sbagliata. Mi faccio perdonare, guarda, arrivano gli Eurythmics per te.

0: E chiudiamo il cerchio sul tema shopping, perché sta per arrivare anche il periodo saldi, quindi l'estate 2026 ormai è già atterrata e quindi arriveranno anche i saldi estivi a Torino, ma in tutto il Piemonte. È un appuntamento ormai tradizionale, molto atteso da chi ama proprio lo shopping, a chi vuole poi approfittarne delle occasioni per aggiornare il proprio guardaroba oppure acquistare dei prodotti appunto per la casa, insomma tante cose. E quindi ogni anno i ribassi di fine stagione diventano poi un momento ideale per godersi qualche acquisto magari rimandato, grazie poi ai prezzi decisamente più convenienti rispetto al resto dell'anno. Quindi l'inizio ufficiale dei saldi estivi 2026 in Piemonte è previsto sabato 4 luglio di quest'anno, ovviamente stiamo parlando. Da quella data anche i negozi, insomma, piemontesi daranno il via alle promozioni, aprendo poi una stagione di sconti che animerà ovviamente insomma le settimane principali e tutte le vie principali appunto dello shopping cittadino e non. La conclusione è fissata dopo 8 settimane, cioè 8 settimane di saldi, tantissime ovviamente. E lì poi ognuno si gestisce, no, la percentuale di saldi in base a quello che insomma offre il negozio. Normalmente verso fine stagione di saldi anche magari ci sono dei sconti più importanti, però poi rischia ad esempio magari di non trovare l'articolo che cercavi, il colore, la taglia, parlando poi insomma di abbigliamento in quel caso. Però allora, quindi fino a sabato 29 agosto comunque ci sono i saldi, quindi dal 4 luglio al 29 agosto, un periodo piuttosto lungo in cui sarà possibile trovare offerte sia nelle zone centrali, insomma Torino, che poi ovviamente nei centri commerciali, ma ovviamente su tutto il territorio. Ognuno poi se la gioca un po' come meglio riesce e crede, no? Poi a volte magari vengono rimessi diciamo in vendita articoli della vecchia collezione, alcune rimanenze dello scorso anno, insomma lì vedete voi, ecco, se non siete per forza magari così, avete questa esigenza di comprare il capo d'ultimo grido, d'ultima moda, però c'è qualcosa che vi può servire, beh va bene anche magari tra virgolette quello che viene considerato un avanzo di magazzino, però ad un prezzo conveniente. Ragazzi, saldi,
1: Rap futuristico, futuristico,
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok, rap futuristico.

siamo arrivati al termine di questo collage. E allora ci salutiamo ancora con un bel brano super movimentato per continuare a darci la carica anche all'interno della pausa pranzo, che ovviamente sarà una pausa pranzo super musicale, con tanta musica, quella giusta di Radio Dora, anticipata ovviamente dalla Rispa. E poi alle 15 arriverà anche il Drive Time. Quindi vi abbraccio tutti quanti, vi love family, veramente, di insomma, sinceramente vi lovo tutti quanti, e ci risentiamo domani a partire sempre dalle ore 10 qua con il collage con Sonia Carella su Radio Dora. Mi raccomando, restate con noi. Ciao, buona giornata. Okay.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Sosteniamoci, demenza e Alzheimer, conoscere e conoscersi per sostenersi. Caffè Alzheimer a Bussoleno, presso l'Osteria La Credenza. Ingresso libero e gratuito. Prossimo appuntamento mercoledì 27 maggio alle ore 16:30. I servizi del territorio per le persone anziane non autosufficienti e la demenza. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 48504. Proseguono le visite guidate gratuite al Borgo Medievale di San Mauro ad Almese. Le visite sono organizzate dalla FIE Piemonte. Prossimo appuntamento domenica 31 maggio alle 15:30 e alle 16:30. È gradita la prenotazione al numero 338 20 11184. A Vaie, 28ª sagra del canestrello. Sabato 30 maggio, con partenza alle ore 9 da Piazza del Priore, mini trekking tra storia e natura sul cammino di Emilio Giaccone. Domenica 31 maggio alle 9:30 al Santuario di San Pancrazio, Santa Messa Santissima Trinità. Apertura santuario e visite guidate alle 10:45 e alle 15:30. Torna la mostra fotografica Un mondo accanto, gregi e pastori delle nostre valli di Giorgio Negro. Inaugurazione sabato 30 maggio alle ore 16 a Ferrera Moncenisio all'Ecomuseo Le Terre al Confine. La mostra resterà aperta fino al 28 giugno, da lunedì alla domenica dalle 10 alle 18 con ingresso libero. Per informazioni 376 2043 892. San Giorgio di Susa presenta 80° anniversario della Repubblica Italiana, le madri della nostra Italia. Lunedì 1 giugno alle ore 21 in Piazza Micellone, musica e voci, la nascita della Repubblica, con la partecipazione dell'Istituto Comprensivo di Bussoleno. A Reano, sabato 30 maggio al Parco Reano, serata Marcord Europa Cantat. Domenica 31 maggio al Museo Civico, apertura mensile dalle 15 alle 18. A Susa, al Museo Civico Castello di Adelaide, diventa il cambiamento l'accoglienza familiare come metodo di cura. Sabato 30 maggio, alle 14:30, tavola rotonda. Alle 16:30, inaugurazione della mostra fotografica Gil, la città dello Iesa. La mostra resterà aperta fino al 14 giugno. Alle ore 18, nella Cattedrale di San Giusto, Santa Messa in onore di Santa Dinfna, patrona delle persone sofferenti di disagio psichico e dei lavoratori della salute mentale. Per informazioni dettagliate 345-61-24682. Alla Certosa di Monte Benedetto, dal 23 maggio al 19 giugno, mostra di pittura femmina di Antonia Bagnato, ingresso libero. Per ulteriori informazioni www.parchialpicozzi.it. Martedì 2 giugno, il centro storico di Giaveno si trasforma in un'esplosione di colori, profumi e sapori con Maggio Natura. Piante, vivai, hobbisti, trattori d'epoca, mostre, attività per bambini, escursioni, mulini aperti e tante iniziative per tutta la famiglia. Quest'anno arriva anche la prima edizione di Giavino, degustazioni di vino itineranti, produttori locali, aperitivi dedicati alle eccellenze del territorio. La manifestazione si svolgerà dalle 9 alle 19. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 29 maggio, Amarga Navidad. Sabato 30 maggio, Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Il Diavolo Veste Prada 2, Innamorarsi e altre pessime idee. Domenica 31 maggio, Hopper, Il Segreto della Marmotta. Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Amarga Navidad. Lunedì 1 giugno, Hopper, Il Segreto della Marmotta. Innamorarsi e altre pessime idee. Michael. Martedì 2 giugno, Amarga Navidad. Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: elettricista, sede di lavoro Almese, contabile, sede di lavoro Avigliana. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: aria di primavera da Edilizia Grisa.
4: Adesso trovi anche tutto per il giardino.
5: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
3: Quindi non solo edilizia?
5: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
3: Professionista o privato, per lavoro o per passione, al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
5: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
3: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
6: Giovedì 28 maggio dalle ore 14 nel nostro reparto colorificio Open Day dei prodotti Harder Racanello, con tecnico in sede e omaggi ai partecipanti.
7: Patente e libretto, per cortesia.
8: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
7: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
8: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
9: Ma rispetti i limiti di velocità!
10: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
11: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
12: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto. Radio.
13: Va ora in onda Pausa Pranzo. Un successo tira l'altro.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi? Ci occupiamo quindi della provincia del Verbano Cusio-Ossola per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 65 nel comune di Pieve Vergonte. Infine, sempre per lavori nella provincia Verbano Cusio-Ossola, oggi sino alle 17 sarà chiusa la provinciale 125 nel comune di Stresa. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
6: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
7: Totac, Totac, divani.
6: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
5: Fuori tutto!
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
7: Divani Totac.
6: Ma vai da Totac!
8: Radio Gora.
9: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 34 minuti.
1: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Da oggi il Circolo dei Lettori di Torino ospita una serie di incontri sulla salute e sulla medicina dal titolo Molinette Incontra, un format ideato dal professor Renato Romagnoli, uno dei massimi esperti di trapianti al mondo, e dal giornalista Guido Barosio. Il format prevede un dialogo tra un illustre medico del più importante ospedale torinese ed esponenti conosciuti della cittadinanza torinese, un dialogo che permetterà di avvicinare l'ospedale e la sanità pubblica alle persone comuni. Ne abbiamo parlato con Giulio Bino, direttore del Circolo dei Lettori di Torino.
2: Questo è un modo per portare le molinette dentro Torino, cioè avvicinare eccellenze mediche con esponenti del mondo culturale, istituzionale, facendo proprio un modello di comunicazione buona, inteso non come buona comunicazione, ma come al contrario, come comunicazione buona, credo che non potesse non vederci partecipi. Ed ecco perché abbiamo pensato di aderire con entusiasmo alla proposta.
1: Torna a Torino Interplay, il festival dedicato alla danza contemporanea diretto da Natalia Casorati, in programma dal 26 maggio al 27 giugno. L'edizione 2026 propone 28 spettacoli e 9 prime nazionali con artisti provenienti dall'Europa e da paesi extraeuropei, confermando la vocazione internazionale della rassegna. Ad aprire il festival sarà la compagnia belga Washing Machine con Ma l'amor mio non muore, Epilogue, in scena Carlotta Sagna, Alessandro Bernardeschi e Mauro Paccagnella, protagonisti di una performance ironica e tagliente che riflette sul destino del corpo e sul trascorrere del tempo. Il Torino Fringe Festival entra nella sua seconda settimana con una programmazione che attraversa satira politica, nuove drammaturgie, teatro civile, comicità e sperimentazione. Da oggi fino al 31 maggio, la 14ª edizione prosegue con il percorso ispirato a Metropolis di Fritz Lang, trasformando le tensioni del presente in materia scenica, il rapporto tra individuo e sistema, le trasformazioni sociali, il lavoro e l'identità, le nuove forme dell'abitare urbano. Portare a teatro un cognome che tutti vogliono cantare è una sfida che richiede coraggio. Questa è la sfida di Alice De André, che mercoledì 27 maggio salirà sul palco del Teatro Gioiello di Torino con Alice non canta De André. Accompagnata solo da un violoncello, Alice sceglie di abbassare il volume per lasciare spazio alle parole, portando in sala una storia fatta di ricordi rubati e quella strana fatica del diventare grandi sotto l'ombra di un gigante. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
3: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
4: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
3: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
4: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
5: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
6: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani!
7: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
8: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. Dal martedì al venerdì a pranzo prova il menù completo a soli 12 euro. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
7: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonio. Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
9: Sabato 30 maggio, serata anni 80 con il divertimento delle cicale.
10: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Al via questa mattina l'Assemblea Generale di Confindustria, ospitata al Centro Congressi La Nuvola di Roma. Presenti anche il Presidente Mattarella e la Premier Meloni. Introdurre l'argomento e ribadire l'importanza dell'evento era stato però domenica scorsa in occasione del Festival di Trento e il leader degli industriali Emanuele Orsini. Serve unirsi, aveva detto, precisando quanto sia delicato il momento in Europa. Sulla difesa non ho mai cambiato idea, so quanto il tema sia impopolare, ma un leader serio deve dire la verità. Se non ti sai difendere lo pagherai in termini di autonomia, ha detto invece tra le altre cose la Premier Giorgia Meloni nel suo intervento.
4: 7 capoluoghi al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 candidati civici, 6 al ballottaggio. Si conclude così il primo turno delle comunali del 24-25 maggio. Il centro-destra mantiene Venezia con Venturini e strappareggio Calabria e Crotone. Ironica la presidente del Consiglio, anche questa volta il nostro crollo è rimandato. I civici tengono fermo in Messina, dove si impone la lista di Cheteno De Luca. Il centro-sinistra si conferma ad Andria, Mantova, Prato e Salerno con De Luca sindaco per la quinta volta e si prende Avellino, Enna e Pistoia. Al ballottaggio vanno Lecco, Arezzo, Agrigento, Macerata, Chieti e Trani.
3: Incidente mortale in Belgio a Buggenhout, dove uno scuolabus è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello. Il ministro dei trasporti belga ha parlato di almeno 4 vittime, di cui 2 adolescenti. Sarebbero morti anche l'autista del bus e un adulto che accompagnava gli studenti. Le circostanze esatte dell'incidente devono ancora essere chiarite, ma secondo le prime informazioni il passaggio a livello era chiuso al momento dell'impatto. Oggi l'Europa è in lutto col Belgio, il messaggio su X della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.
4: Medio Oriente, un accordo con l'Iran è ancora possibile nonostante gli ultimi attacchi contro siti missilistici nel sud del paese. Ad affermarlo il segretario di Stato americano Marco Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese. Secondo il comando centrale americano, gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian dispone il ripristino della connessione a internet che venne interrotta nel dicembre 2025 nell'ambito delle proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale.
3: Allerta caldo in Europa con un clima aggestivo che si avvicina ai gradi che in genere ci sono a luglio. Temperature record interessano in questi giorni la Francia, dove avrebbero già causato 7 vittime secondo la portavoce del governo. Ondata di caldo anche in Gran Bretagna, ieri raggiunto un altro primato col giorno di maggio più caldo e ovviamente anche da noi in Italia.
4: Il calcio, il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano, sarebbe lui il successore di Conte scelto da De Laurentiis. L'obiettivo è trovare un'intesa economica col numero uno dei campani, che ha deciso di puntare sull'ex Spezia e Fiorentina per iniziare il nuovo ciclo. La principale alternativa italiana resta quella di Massimiliano Allegri, che ieri si è separato dal Milan dopo appena una stagione.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
5: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
6: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
7: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
8: Totac, divani.
7: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
8: Fuori tutto!
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
8: Divani Totac.
7: Ma vai da Totac!
8: Radio Dora.
9: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. La struttura anticiclonica di matrice subtropicale, che ha portato a una fase di caldo eccezionale per il periodo sull'Europa centro-occidentale e sulle regioni alpine, manterrà la sua influenza in questi giorni. Locale instabilità pomeridiana si attiverà sulle zone alpine e probabilmente qualche temporale di calore sarà possibile anche in pianura nei giorni successivi. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo soleggiato con addensamenti cumuliformi pomeridiani in estensione sull'interno delle valli alpine. Precipitazioni con isolati temporali pomeridiani sulle alte valli del Torinese, Val d'Ostane, del Sesia ed Ossola, in estensione all'Alto Lago Maggiore. Quota neve sui 3600 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 15-19 gradi, massime in lieve aumento sui 27-31 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con addensamenti cumuliformi pomeridiani in montagna più estesi all'interno delle valli cuneesi. Nel pomeriggio, locali rovesci o temporali all'interno delle valli cuneesi, Pellice e Chisone. Quota neve sui 3600-3700 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 16-20 gradi, massime stazionarie sui 27-31 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato, a parte qualche strato nuvoloso al mattino presto sulle pianure. In giornata addensamenti cumuliformi in montagna, specie tra valli piemontesi e della Valle d'Aosta orientale. In serata annuvolamenti fin sulle pianure. Qualche rovescio temporale nel pomeriggio sulle zone montane piemontesi e della Valle d'Aosta orientale, possibile in estensione fino a zona del Lago Maggiore. Quota neve sui 3400 metri. Temperature minime stazionarie sui 15-20 gradi, massime in calo sui 26-30 gradi.

Estate in Valle compie 30 anni. Prenota subito il tuo spazio. Non perdere l'occasione per questa speciale edizione. Chiamaci subito allo 0122 64 06 06 oppure scrivi a info@radiofrejus.it.

0: Mi piacerebbe un bel divano, ma dovrebbe essere su misura.
1: Ma vai da Totac!
2: Divano su misura, 490 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
3: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!
5: Un fondo fatto con bucce e gambi, un ripieno con pane raffermo, un piatto che racconta sostenibilità. In cucina lo spreco si può evitare. Diamo valore al cibo. Sono Mariangela Susigan, chef Stella Verde Michelin.
6: Con la Food Bag al ristorante puoi portare via ciò che avanzi. E con l'app Ubo non sprechi nemmeno a casa. Diamo valore al cibo. Un progetto di Regione Piemonte per la ristorazione sostenibile.
7: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 35 minuti.
1: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
2: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: Renew. Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
0: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
6: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: pausa pranzo finisce qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, Drive Time sta per iniziare.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Al via Roma l'Assemblea Generale di Confindustria, presenti anche il Presidente Mattarella e la Premier Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, a cominciare dalla difesa.
4: Il tema delle spese della difesa, l'ho detto e lo ripeto, non ho affatto cambiato idea su questo, benché sappia molto bene quanto il tema sia in Italia impopolare, però penso anche che un leader serio debba dire la verità. E la verità è che se non ti sai difendere, se chiedi a qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherai in termini di autonomia.
2: All'indomani delle comunali si tracciano i bilanci definitivi. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno con la vittoria di Francesco Cannizzaro dopo il commissariamento, e tiene Venezia con l'assessore uscente Simone Venturini, che diventa sindaco. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno. Si conferma Prato anche Biffoni per il campo largo, mentre a Messina prevale nettamente il centrista Basile di Sud Chiama Nord di Cateno De Luca. Il centro-sinistra vince tra gli altri a Mantova, Pistoia, Avellino e Andria. L'affluenza è stata al 60,06%, in calo di quasi 5 punti percentuali rispetto alle elezioni precedenti.
3: In Oriente i territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane, lo afferma la guida suprema Mustafa Khamenei nel suo messaggio riportato dall'agenzia iraniana Tasnim. I Pasdaran intanto affermano di aver abbattuto un drone americano che stava entrando nello spazio aereo iraniano. Un accordo con l'Iran è ancora possibile, sostiene il segretario di Stato americano Rubio, che aggiunge: lo stretto di Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro.
2: Incidente mortale in Belgio a Beggenhout, dove uno scuolabus con a bordo 9 persone è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello. Le vittime sono il conducente del minibus di 49 anni, l'accompagnatrice di 27 anni e due ragazzi di 15 e 12 anni. I giovani a bordo del mezzo frequentavano un istituto di istruzione speciale per studenti con disturbi comportamentali, emotivi e dello spettro autistico.
3: Un 12enne è stato ferito con 2 coltellate al polmone questa mattina a Napoli. A colpirlo è stato il padre, che poi ha tentato di togliersi la vita prima di essere arrestato. L'uomo, forse in preda a una crisi di astinenza, ha inferto una prima coltellata di spalle al polmone del figlio, poi ha colpito una seconda volta il ragazzo davanti alle altre 2 figlie di 10 e 16 anni. In un momento di lucidità si è poi accorto del gesto compiuto e ha rivolto il coltello verso se stesso, procurandosi delle ferite.
2: Siamo al calcio. Il Milan è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l'esonero di Allegri, e Iraola sembra al momento in pole per la panchina rossonera. Dopo quello delle scorse settimane, il Milan avrebbe in programma un altro incontro a Londra con l'allenatore basco del Bournemouth. Intanto Tare ha lasciato casa Milan portando via le sue cose, mentre Cardinale è tornato a New York.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e alle tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Microbob, corto pixio, il lungo sfilato e tagli versioni e bon ton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
5: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
6: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
7: Buon pomeriggio, cari amici, buon martedì pomeriggio, ben ritrovati nel Drive Time. I nostri contatti, prima di iniziare, certo che vi lascio, sono o il nostro numero fisso, lo 0122 64 04 46, dove potete chiamare appunto per dirci la vostra canzone preferita, oppure ce la potete scrivere al nostro contatto WhatsApp, il 351 851 66 33, ora sì che si inizia davvero.

E cari amici, parliamo adesso di un grande batterista, ma anche un grande cantante. Sto parlando di Phil Collins, che a novembre, il prossimo novembre, verrà introdotto come artista solista nel Rock and Roll Hall of Fame, dopo già esserci entrato anni fa con i Genesis. Ecco, seppur sia convinto della decisione di non volersi esibire durante la cerimonia di introduzione nel Rock and Roll Hall of Fame in programma a Los Angeles il prossimo novembre, Phil Collins non esclude però un possibile ritorno dal vivo in futuro. Come dicevo, dopo essere già stato introdotto come membro dei Genesis, questa volta il cantante batterista entrerà a far parte della Hall of Fame come artista solista. In una nuova intervista a BBC Breakfast, Phil Collins ha però rivelato che non si esibirà all'evento, perché di solito prima dell'introduzione nel Rock and Roll Hall of Fame, o dopo, subito dopo, c'è anche l'esibizione di questi artisti che vengono introdotti. Ecco, alla domanda della conduttrice su una sua possibile performance live durante la cerimonia della Rock and Roll Hall of Fame, Collins, da tempo alle prese tra l'altro con numerosi problemi di salute, ha così dichiarato: ha detto, io non riesco a immaginare che cosa possa succedere, ma ora sto meglio di quanto sia stato per parecchio tempo. Voglio dire, quelli della Rock and Roll Hall of Fame mi hanno chiesto se avrei voluto esibirmi e io ho detto no, perché per fare una cosa del genere bisogna essere in perfetta forma, bisogna provare, prepararti, a quel punto se non hai cantato per un po' la voce anche ne risente e non sarebbe una bella cosa, quindi preferisco evitare. Però nel corso della stessa intervista Collins ha però lasciato aperta la possibilità di tornare a esibirsi dal vivo in qualche modo, infatti ha detto, ma l'idea di tornare a esibirmi dal vivo è qualcosa che prenderei in considerazione, sì. Continua a ripetermi che dovrei tornare nel mio studio a casa e ricominciare a lavorare. L'ex Genesis poi ha spiegato di avere molto materiale, tra l'altro che potrebbe trasformarsi in nuova musica, dicendo, io ho tantissime idee per testi che mi annoto, ci sono cose ancora a metà e un paio già finite. Quindi chissà, noi ce l'auguriamo sicuramente di vedere il mitico Phil Collins di nuovo tornare a suonare dal vivo, almeno a cantare, anche se appunto le sue condizioni di salute ultimamente non sono ottimali, ma chissà, meglio sperare in una ripresa del buon Phil.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
14: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
13: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
14: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
13: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
14: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
13: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
14: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Aperti dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Telefono 352 02 53 755.
13: Compro Oro New Gold. Tutto il valore che meriti.
15: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
16: Oh!
15: Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da Serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da Serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
17: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: sei come anche con l'alta marea.
1: E dall'alta marea emerge il nostro uomo delle 15:20, il caro Igor, che vuole dedicare a Colette. Ha detto: oggi con questo caldo dove andiamo? Andiamo in Sardegna con i Collage, tu mi rubi l'anima. Allora, grazie Igor, buon ascolto e buon pomeriggio. A presto.

0: Sono le 15 e 35 minuti. Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. In mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Nino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilinino.it. Mobili Nino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
1: Un fondo fatto con bucce e gambi, un ripieno con pane raffermo, un piatto che racconta sostenibilità. In cucina lo spreco si può evitare. Diamo valore al cibo. Sono Mariangela Susigan, chef Stella Verde Michelin.
2: Con la Food Bag al ristorante puoi portare via ciò che avanzi. E con l'app Ubo non sprechi nemmeno a casa. Diamo valore al cibo. Un progetto di Regione Piemonte per la ristorazione sostenibile.
3: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
4: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
3: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
5: E ripartiamo anche con la richiesta del buon Mario che mi scrive: ciao Matteo, buon pomeriggio e buona trasmissione, puoi mettere The Weeknd con Blinding Lights? Grazie e buon proseguimento. Ce l'ascoltiamo subito. Mario, buon pomeriggio anche a te, a presto!

Cari amici, era il 26 maggio del 1923 quando sul circuito della Sarthe prende via in Francia la prima edizione della 24 ore di Le Mans, famosissima gara, Tra l'altro una delle più antiche e la più prestigiose del mondo, organizzata dall'Automobile Club d'Ouest. Si corre ogni anno dal 23, come dicevo, sul circuito della Sarthe, tracciato di oltre 13 km proprio nei dintorni della città francese di Le Mans, che mescola curve tecniche, lunghe rettilinee e anche tratti cittadini. Tanta roba. Nel corso della sua storia, la Le Mans ha scritto pagine epiche dell'automobilismo, è segnata dai record di vittorie della Porsche, del pilota Tom Christensen, ma anche dalla tragica memoria del disastro del 1955, il più grave incidente nella storia del motorsport che causò la morte di oltre 80 spettatori. È un evento che ha attraversato due guerre mondiali, rivoluzioni tecnologiche, cambiamenti regolamentari e sfide sempre nuove, mantenendo però intatto il suo fascino originario, quello di una prova al limite dove la vera vittoria non è solo tagliare il traguardo, ma riuscire a farlo dopo ben 24 ore di battaglia. Ecco, per capire davvero perché la 24 ore di Le Mans è diventata una delle gare più famose e affascinanti del mondo, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo, fino ai ruggenti anni 20. Siamo in un'epoca in cui le automobili sono ancora una novità, le case automobilistiche cercano un modo per dimostrare al pubblico, ma anche a loro stesse, che le proprie vetture possono resistere nel tempo, affrontando lunghi viaggi senza rompermi, sì. Ed è proprio qui che nasce l'idea rivoluzionaria, creare una corsa non basata sulla velocità, pura appunto, ma sulla durata e l'affibilità. Nel 23, come vi dicevo, c'è la prima edizione, in una corsa mai vista, 24 ore ininterrotte di gara su strade pubbliche chiuse al traffico. La partenza, quel 26 maggio del 23, si presentano 33 vetture, tra cui nomi storici come la Bentley, la Bugatti. Il tracciato, il circuito della Sarthe, lungo oltre 13 km, come dicevo, alterna stretti di campagna, lunghe rettilinee, curve, eccetera. Non esiste all'epoca ancora un'illuminazione notturna, i fari delle auto sono tutto ciò che guida i piloti nell'oscurità. Tra l'altro molte innovazioni che magari vediamo oggi nelle auto di serie, come i freni a disco e le luci LED, hanno fatto il loro debutto proprio qui, chiaramente, nelle edizioni successive. La partenza avvenne alle 16 come da tradizione, quindi come tra poco praticamente. Fu subito chiaro che non si trattava di una semplice gara. Durante la notte i piloti guidavano al buio, tra pioggia, fatica, nebbia. Alcuni si alternavano, ma molti guidavano da soli per ore e ore. I box erano rudimentali, i rifornimenti rischiosi, e bastava un guasto per costringersi al ritiro. L'obiettivo originario non era solo premiare chi andava più veloce, ma capire quale auto fosse in grado di resistere a uno stress prolungato simile a quello di un utilizzo quotidiano davvero estremo. Una visione che oggi sembra quasi futuristica per l'epoca. E proprio in quell'anno a tagliare il traguardo dopo 24 ore estenuanti furono André Lagache e René Léonard su una Chénard de Walkler Sport, che raggiunsero 2209 km di percorrenza con una media di 92 km orari. Ecco, non molto si è paragonato ovviamente ai bolidi di oggi, ma all'epoca fu una prestazione davvero monumentale. Da quel momento la 24 ore di Le Mans è diventata una delle tre gare più importanti del motorsport mondiale, insieme al Gran Premio di Monaco di Formula 1 alle 500 miglia di Indianapolis. Appunto, gara di endurance, c'è una corsa di resistenza, 24 ore senza interruzione, vince chi percorre il maggior numero di giri nel tempo stabilito, ogni auto è affidata a un equipaggio di 3 piloti che si alternano al volante a turni di circa 1-3 ore, intervallati da pause per dormire, mangiare e recuperare l'energia. D'altronde è una 24 ore, insomma. Poi partecipano anche due classi principali, sono le Hypercar e le LMGT3. Le Hypercar sono quelle vetture prototipo, progettate da zero per correre, appunto. E poi ci sono i punteggi, chiaramente degli schemi, magari raddoppia il punteggio di chi porta a casa 50 punti, la gara di media durata con quelle da 8-10 ore offrono un punteggio intermedio, chi conquista la pole position, diciamo, un punto bonus, insomma ha tutto un suo regolamento questa gara, che comunque continua a affascinare ancora oggi.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: Mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Sono le 16 in punto. Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano, sarebbe lui il successore De Conte scelto da De Laurentiis. L'obiettivo è trovare un'intesa economica con il numero uno dei campani, che ha deciso di puntare dunque sull'ex Spezia e Fiorentina per iniziare il suo ciclo. La principale alternativa Italiano resta quella di Allegri, che ieri si è separato dal Milan dopo appena una stagione, ma Italiano sembra in chiusura col Napoli. In casa Roma la prima pietra da mettere il nuovo direttore sportivo, Massara è pronto all'addio, in pole per sostituirlo c'è D'Amico, spazzata via la concorrenza del Milan, è pronto per riabbracciare Gasperini, dunque dopo l'esperienza a Bergamo. Gasperini, oltre ai rinnovi di Celik, Pellegrini e Dybala, si aspetta anche 4 rinforzi, 2 in attacco, un esterno di centrocampo e un centrocampista. Diversi nomi suggeriti per rinforzare il pacchetto offensivo, da Pepe del Porto a Zolis del Bruges fino ai Sonny Nusa e Greenwood. In casa Milan Gerry Cardinale, come sappiamo, ha tracciato la via e disegnato il futuro, vuole un allenatore alla Fabregas, dato dunque il mandato a Ibrahimovic, suo braccio destro, di individuare un nuovo direttore sportivo e un nuovo tecnico, lo svedese Piace Xavi, che ha allenato 3 anni al Barcellona dal 2021 al 24. L'altro candidato è Iraola, che ha trascinato il Bournemouth in Europa League. Il tennis inizia stasera il Roland Garros di Jannik Sinner, il numero uno al mondo sarà protagonista non prima però delle 20:15 contro il francese Clément Tabur, numero 165 dell'ATP. Con un successo oggi l'azzurro centrerebbe la 30ª vittoria consecutiva. Dalle 17 in campo anche Dardeli, che affronta l'austriaco Hofner. Buona la prima invece per Arina Sabalenka nel tabellone femminile, sempre del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. La tennista bielorussa numero uno del mondo e del tabellone approda al secondo turno battendo la spagnola Busas Maneiro in 2 set col punteggio di 6-4, 6-2. La MotoGP, Marc Marquez torna in azione, dunque Ducati recupera almeno uno dei ragazzi Marquez. Alex, come sappiamo, sarà assente per un bel pezzo, mentre Marc, campione MotoGP in carica, ha confermato proprio poco fa il suo ritorno in azione in occasione del Gran Premio Motociclistico d'Italia, in programma nel prossimo fine settimana all'autodromo del Mugello. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Ci voleva!
4: Ma so io cosa fare!
5: Presto venite!
6: Arrivano! Finalmente!
4: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare! Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
7: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 7728 741.
8: Aria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
9: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
8: Quindi non solo edilizia?
9: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
8: Professionista o privato, per lavoro per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
9: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
8: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
10: Giovedì 28 maggio dalle ore 14 nel nostro reparto colorificio Open Day dei prodotti Harder a Canello, con tecnico in sede e omaggi ai partecipanti.

Stanno per scoccare le 16.09, cari amici, ben ritrovati nella seconda parte del Drive Time. Oggi dobbiamo celebrare un anniversario epico, perché 40 anni fa, era il 26 maggio del 1986, usciva il terzo album degli Europe, il famoso The Final Countdown, che solo all'epoca vendette già oltre 20 milioni di copie globali, e il singolo omonimo raggiunse il primo posto in classifica in 25 paesi diversi, arrivando a 15 milioni di copie, insomma. Però la storia proprio di The Final Countdown, questa hit irresistibile presente nell'album e che dà il nome all'album, bisogna tornare indietro nel tempo, ben prima dell'86, anno d'uscita del singolo. L'allora Joachim Larsson aveva chiesto in prestito una tastiera all'amico Gunnar Matthias Michaeli, un compagno di scuola. Si trattava di uno strumento ricco e flessibile, adatto a soddisfare qualunque esigenza musicale. Grazie ad esso non c'era più la necessità di avere sotto mano tutta la band al completo. Le tastiere, nelle intenzioni di Joey Tempest, il cantante, sarebbero servite soprattutto a riempire i vuoti durante gli assoli di chitarra. Inoltre, negli anni 80 andavano particolarmente di moda nelle canzoni. Il riff l'ha fatto con le tastiere quando era ancora alle superiori, pensate, la demo durava un minuto. E poi in seguito gli Europe erano giunti al loro terzo album e occorreva loro una canzone di apertura. Perché non provare allora a scrivere qualcosa basandosi su il vecchio riff di tastiera? Quello lì. A quei tempi amavano particolarmente le tracce degli album delle band, un po' più lunghe, drammatiche rispetto al resto. Lungo 6 minuti in origine non fu pensato per trasformarsi in una canzone pop di 3 minuti, l'edizione radiofonica, ma rappresentava piuttosto una sensazione, un'emozione. John Leven, uno degli Europe, ne fu entusiasta ed esortò Joey Tempest a ricavarne una canzone. Solo John Norum, il chitarrista, era scettico. Ecco, forse non ci crederete, ma The Final Countdown venì fuori durante una notte, una sola notte. Le influenze sono state Elton John per le parti di piano, ma lo stimolo principale fu uno dei primi.

vita. Nelle intenzioni all'inizio questo brano avrebbe dovuto aprire i loro concerti, gli Europe che salivano sul palco via col conto alla rovescia e finalmente incominciava il viaggio di immersione totale nella loro musica. Non aveva ancora le parole, ma era solo una traccia musicale. Non erano nemmeno convinti che dovesse costituire la hit trainante dell'album ed erano arrivati a quella decisione procedendo quasi per esclusione. Poi il boom improvviso li prese completamente di sorpresa, soprattutto erano impreparati all'isteria incontrollabile dei fan, furono letteralmente travolti dal carrozzone dei media, questi ultimi cavalcavano senza scrupoli il fenomeno commerciale, mentre agli Europe interessava solo suonare e non apparire. Ciò diede luogo ai primi screzi. Il talentuoso chitarrista John Norum, che era già scettico su The Final Countdown, se ne andò e fu sostituito da Keith Marcello. Il cofondatore del gruppo infatti non poteva assolutamente accettare che l'aspetto musicale fosse passato in secondo piano rispetto alle interviste, agli spettacoli, alle foto da sex symbols. Si crearono inoltre delle aspettative troppo alte, insomma. Per cui poi Out of This World, l'album precedente, fu giudicato un flop. Alla fine erano tutti stressati, centrifugati, e ciò ha portato inevitabilmente a una separazione, o meglio a una lunga pausa, come spesso lo definisce Joey Tempest, perché poi nel 2003 John Norum rientrò nella band e ancora oggi si esibiscono gli Europe proprio nella loro formazione originale, tant'è vero che saranno qui in Italia ad ottobre e suoneranno dal vivo l'intero album, proprio perché quest'anno proprio oggi compie 40 anni. Allora, dopo la storia di The Final Countdown, ascoltiamocelo, che cavolo.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A5 Torino-Courmayeur tra Quincinetto e Ivrea in direzione Torino, mentre per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Pienezza e Venaria in direzione Aosta. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
2: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
1: Ma non tutto è sempre sicuro.
2: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
3: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito, con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
5: Certo, cara, era il regalo con la cucina di Asta del Mobile.
6: Ma lui sa fare tutto da solo?
5: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
7: All'Asta del Mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
6: Ma non mi fai compiti!

strada. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

ora. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

E adesso spazio alla prossima richiesta, ci è arrivata giusto qualche secondo fa dalla nostra Manuela che ci ascolta dal Canada e scrive: ciao Matteo, vorrei ascoltare una canzone di Sanremo dell'anno scorso, scegli tu, un saluto alla family. Allora Manu, ti faccio ascoltare, visto che è proprio dell'anno scorso, Cuoricini dei Comacose, da un po' che non la sentiamo. Allora buona giornata e buon ascolto, ciao Manu.

0: Sono le 16 e 34 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Ancora un episodio di violenza ai danni del personale sanitario al pronto soccorso dell'ospedale di Cuneo è accaduto nella notte tra ieri ed oggi verso la mezzanotte all'interno del reparto di emergenza e urgenza diretto dal dottor Giuseppe Lauria. Un uomo apparso fin da subito in evidente stato di alterazione alcolica è stato accompagnato in pronto soccorso dalla polizia. Dopo essere stato fermato per un controllo ha iniziato a lamentare un malessere ed è stato quindi accompagnato in ospedale. Qui l'episodio di violenza verificatosi a Cuneo. La ciclabile Cuneo Madonna dell'Olmo, il progetto è pronto in attesa che ANAS sblocchi il cantiere. In consiglio comunale un'interpellanza di Ambrosino del PD sullo stop ai lavori e lo stato dell'iter. Il vice sindaco Serrale rassicura sui fondi ministeriali e spiega: aspettiamo solo il via libera definitivo. Importante novità in Piemonte sul fronte dell'edilizia pubblica: è entrata in vigore la modifica normativa regionale che introduce una quota degli alloggi ATC riservata in via prioritaria al personale delle forze armate e delle forze dell'ordine. Piogge di milioni per Saluggio e Trino, sono gli arretrati per i siti nucleari. I due comuni del Vercellese, sede di impianti nucleari, otterranno rispettivamente 25 e 17 milioni di euro per le compensazioni mai ricevute dal 2005 al 2011, così ha deciso la Cassazione. Motori, arrivano in anteprima le prime immagini della nuova Lancia Gamma, l'ammiraglia del nuovo corso della casa automobilistica torinese. Una vettura grande e spigolosa, come ci si aspettava. Sarà anche l'auto che guiderà il marchio verso la nuova Delta in uscita nel 2028. La Gamma è prodotta nello stabilimento di Melfi, uno dei siti più avanzati del gruppo Stellantis. Inoltre è stata progettata e sviluppata in Italia. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
2: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15. Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
3: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. Dal martedì al venerdì a pranzo prova il menù completo a soli 12 euro. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
2: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonio Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
4: Sabato 30 maggio, serata anni 80 con il divertimento delle cicale.

E dopo i Kiss ci arriva la richiesta del nostro amico Andrea, che vuole ascoltare Male da vendere di Lazza. Allora buon pomeriggio caro Andrea e buon ascolto. Ciao.

Cari amici, era il 26 maggio del 1982 quando, dopo una lunga inattività, tornerà in servizio l'Orient Express. La rinascita del treno più celebre del mondo è segnata anche da un viaggio attraverso l'Europa che inizia proprio quel 26 maggio del 82 da Londra e poi arriverà a Venezia dopo mezzogiorno per poi ripartire dopo alcune ore per il viaggio di ritorno. Ecco, ma l'originale Orient Express, chi non ha mai sentito parlare di questo treno famosissimo, anche appunto grazie al giallo di Agatha Christie, ecco, la grande avventura iniziò nel 1883 quando tra nuvole di vapore e fischio del via libera il treno lasciò solennemente la gare dell'Est di Parigi diretto a Istanbul, all'epoca Costantinopoli. Nella folla elegante che assisteva alla partenza non mancavano gli scettici, convinti che andare a Parigi e Costantinopoli fosse insensato, come pensato di andare sulla Luna, così scrisse nel suo articolo sul Figaro il giornalista Edmond Abbot. Insieme ad altri scrittori e personalità faceva parte dei 40 invitati saliti a bordo per il viaggio inaugurale. Tutti erano elettrizzati per questa nuova esperienza e la raccomandazione di portare con sé un revolver non faceva che aggiungere suspense. L'Express de l'Orient, ribattezzato poi Orient Express nel 1891, era un vero gioiello di tecnica e di eleganza, a cominciare dalle carrozze tutte in legno di teak verniciato e scintillante, riscaldate a vapore e illuminate a gas. Il wagon lit era dotato di cuccette che di giorno si trasformavano in comode divani, una vera novità per i tempi, e tutto era curato nei minimi particolari. Le lenzuola lievemente profumate venivano cambiate tutti i giorni, una raffinatezza sconosciuta nelle case più ricche, questo notava sempre il giornalista Abbot. Il convoglio comprendeva anche una sala biblioteca dove si poteva fumare, un salottino per le signore e un ufficio per chi voleva scrivere o lavorare in tranquillità. Nella carrozza ristorante uno chef stellato cucinava dei cibi raffinati. Tutto veniva servito in piatti di porcellana accompagnato da vini eccellenti. Con gli scossioni del treno il vino rischiava di traboccare dal bicchiere, vi chiederete. No, perché l'ingegnere ferroviario Delettre aveva già verificato personalmente. Grazie alle nuove ed efficienti sospensioni neppure una goccia di liquido poteva cadere dal bicchiere anche se fosse stato pieno fino all'orlo. Insomma, l'Express dell'Orient, Orient Express, andò da Parigi a Istanbul in 4 giorni che si ridussero a 3 quando, nel 1889, il percorso fu ottimizzato. Il treno attraversò la Baviera di Luigi II, l'Austria-Ungheria di Francesco Giuseppe, la Serbia di Alessandro I, la Romania di Carlo I, la Bulgaria di Ferdinando I e la Turchia di Abdul Hamid II. E proprio Ferdinando lasciò tutti interdetti quando pretese di improvvisarsi macchinista nel tratto che attraversava il suo stato, pensate un po' la Bulgaria. Guidò come un pazzo, spingendo la locomotiva al massimo della velocità e nessuno ovviamente osò opporsi. Ecco, l'artefice però di questo gioiello su rotaie fu un giovane ingegnere belga, Georges Nagelmackers, rampollo di una famiglia di banchieri. Durante un viaggio negli Stati Uniti salì sui vagoni letto dell'imprenditore statunitense George Mortimer Pullman, da cui poi deve il nome il Pullman appunto, dove si poteva dormire, ma senza vera privacy. Ne rimase colpito e, tornato a casa, fondò la Compagnie Internationale de Wagons Lits per offrire treni di sola prima classe, lussuosi e confortevoli per la clientela europea più agiata, e fece centro. Il successo fu tale che tra il 1883 e il 1940 la rete ferroviaria contava 29 linee che collegavano Londra con Parigi, Istanbul, Atene, Damasco, Teheran, ma anche Madrid, Lisbona, Roma, Nizza e le locascistiche in voga sulle Alpi allora come Lecce o Innsbruck. E poi però il tramonto, perché dopo la Seconda Guerra Mondiale nulla fu più come prima. La cortina di ferro che divise l'Europa dell'Est da quella dell'Ovest mise in difficoltà la circolazione dei treni, obbligati e estenuanti controlli, e i viaggiatori preferirono la velocità dell'aereo. La compagnia non solo perse l'etichetta di lusso nel 1948, ma fu costretta a vendere i suoi vagoni uno dopo l'altro. Venne anche aggiunta la seconda classe nel tentativo di attirare nuovi passeggeri. Dagli anni 60 in poi la decadenza fu sempre più evidente, e il 19 maggio del 77 il glorioso treno dei re Orient Express, diventato poi democratico, effettuò il suo ultimo viaggio con lo stesso percorso che lo rese famoso, il Parigi-Istanbul, anche se poi a più riprese venne comunque ripristinato. E a proposito di treni, ascoltiamoci Alice Battiato con quelli di Tozer.

E ci scrive anche il buon Gian Mario da Bosco Nero, dice: ciao Radio Dora, qualcosa dei Metallica a vostra scelta. Dice: un saluto dai Minions di Bosco Nero, grande Gian Mario, un saluto a te e a tutti i ragazzi. Arriva in questo istante Nothing Else Matter. Buona serata e soprattutto buon ascolto. A presto.

0: Sono le 17 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Al via questa mattina a Roma l'Assemblea Generale di Confindustria, alla presenza della Premier Giorgia Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, a cominciare dalla difesa.
3: Il tema delle spese della difesa, l'ho detto e lo ripeto, non ho affatto cambiato idea su questo, benché sappia molto bene quanto il tema sia in Italia impopolare, però penso anche che un leader serio debba dire la verità. E la verità è che se non ti sai difendere, se chiedi a qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherai in termini di autonomia.
1: Medio Oriente, un accordo con l'Iran è ancora possibile, ad affermarlo il segretario di Stato americano Marco Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese, dove gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Intanto, secondo la guida suprema Mojtaba Khamenei, i territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane.
2: Massimo Lovati, l'ex legale di Andrea Sempio nella prima fase dell'indagine su Garlasco, sarà processato dal prossimo 14 settembre con l'accusa di aver diffamato gli avvocati dello studio Giarda che difesero Alberto Stasi. Il Tribunale di Milano ha respinto la richiesta di Fabrizio Gallo, l'avvocato di Lovati, di sospendere il procedimento in attesa che si concluda quello a Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, un passaggio da lui reputato imprescindibile per valutare la portata diffamatoria delle dichiarazioni rese da Lovati il 13 marzo 2025.
1: E di 4 vittime il bilancio dell'incidente mortale avvenuto in Belgio, dove uno scuolabus con a bordo 9 persone è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello. Le vittime sono il conducente del minibus di 49 anni, l'accompagnatrice di 27 anni e due ragazzi di 15 e 12 anni. I giovani a bordo del mezzo frequentavano un istituto di istruzione speciale per studenti con disturbi comportamentali, emotivi e dello spettro autistico.
2: Disagi sulla linea ferroviaria dell'alta velocità Bologna-Milano, Trenitalia sul proprio sito segnala infatti che la circolazione risulta fortemente rallentata per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea Reggio Emilia. Si tratterebbe in particolare di una persona che non sarebbe ancora stata individuata e che camminava proprio in prossimità dei binari.
1: Lo sport con la MotoGP, Marc Marquez annuncia il ritorno in pista dopo l'incidente di Le Mans che gli è costato la frattura al quinto metatarso del piede destro. Inoltre era stato operato anche la spalla destra per risolvere il problema a pregresso. Marquez tornerà disponibile per il Gran Premio d'Italia al Mugello. Il pilota spagnolo è attualmente nono in classifica generale con 57 punti a 83 lunghezze dal leader Marco Bezzecchi.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
1: Totac, Totac. Divani.
0: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
1: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!
3: Un fondo fatto con bucce e gambi, un ripieno con pane raffermo, un piatto che racconta sostenibilità. In cucina lo spreco si può evitare. Diamo valore al cibo. Sono Mariangela Susigan, chef Stella Verde Michelin.
4: Con la Food Bag al ristorante puoi portare via ciò che avanzi. E con l'app Ubo non sprechi nemmeno a casa. Diamo valore al cibo. Un progetto di Regione Piemonte per la ristorazione sostenibile.
5: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole?
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Fatti sentire.
10: Fatti sentire.
9: Fatti vedere.
10: Fatti conoscere.
9: Fatti seguire.
10: Fatti notare.
11: Fatti desiderare.
9: Fatti provare.
11: Fatti cliccare.
9: Fatti comprare.
12: Fatti amare.
9: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
13: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
9: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
13: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
14: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
9: Anche su TV,
14: smartphone,
13: smart speaker,
9: smart TV,
13: tablet,
9: computer,
14: al bar, in auto, in bici,
9: in negozio,
14: in palestra,
9: a casa, in ufficio,
14: al parco, al mare, al
13: mondo. Non hanno scampo.
15: Anche se non hanno campo,
13: la radio rende.
9: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
16: Radio. E sono le 17.06, ci arriva il messaggio vocale del nostro Johnny.
17: Allora eccomi qua Matteo, ciao. Questa sera mi piacerebbe ascoltare di Eric Clapton Lay Down Sally. Sei in archivio, dedicata chiaramente sempre a tutti voi di Radio Dora, a tutta la family, e una buona serata, ok? Ciao ciao. Ah, un saluto particolare a Angelo, ok? Grazie, ciao Angelo.
16: Lo salutiamo caro Johnny. Grazie a te per la tua richiesta, come sempre puntualissima. Ci ascoltiamo allora un grandissimo brano di Slow Hand, Eric Clapton, Lay Down Sally. Ciao Johnny, buona serata, a presto.

Dopo aver ascoltato Lay Down Sally del mitico Eric Clapton, richiesto da Johnny, e anche il compleanno oggi di un'altra artista che a Johnny piacerà moltissimo, ne sono sicuro, sto parlando di Stevie Nicks, la mitica cantante dei Fleetwood Mac, che oggi compie 78 anni, essendo nata il 26 maggio del 1948 a Phoenix, siamo in Arizona. La sua carriera, che si estende per oltre 5 decenni, l'ha consacrata come una delle artiste più influenti del secolo, sia come membro dei Fleetwood Mac che come solista. Lei nasce in una famiglia benestante, con un padre dirigente aziendale. La sua infanzia è segnata da frequenti traslochi a causa proprio del lavoro del papà, ma la musica diventa presto una costante nella sua vita. A 5 anni riceve in regalo una chitarra e inizia a scrivere canzoni ispirate dalla musica country e folk.

forse il vero capolavoro, ecco, dei Fleetwood Mac, sicuramente Rumours, album del 77, tra l'altro uno degli album più venduti della storia della musica, con oltre 40 milioni di copie all'epoca, tanta roba, ma ancora adesso comunque. E poi altri album successivi come Task, Mirage, Tango in the Night, che vedono sempre Stevie Nicks continuare a brillare con alcune canzoni come Sarah, Gypsy. Tuttavia alcune tensioni interne, i problemi personali, inclusa la dipendenza da eroina, portano a una pausa della band negli anni 80. Però Stevie Nicks, parallelamente al suo lavoro con i Fleetwood Mac, intraprende anche una carriera solista che le permette di esplorare ulteriormente la sua vena artistica. Pubblica Bella Donna nel 1981, un suo primo album da solista che diventa un successo immediato. Ci sono alcune hit in duetto con Tom Petty, con Don Henley degli Eagles. Insomma, questo album raggiunge il triplo disco di platino e dimostra che Stevie Nicks è una forza creativa anche e soprattutto in autonomia. Seguiranno anni in cui rientrerà nei Fleetwood Mac. Il suo stile ha ispirato generazioni di artiste, da Tori Amos a Taylor Swift, grazie proprio all'autenticità e all'approccio non convenzionale alla musica. Come vi dicevo, uno dei capitoli più difficili della vita di Stevie Nicks è stata sicuramente la lotta contro la dipendenza. Negli anni 80 la sua dipendenza da cocaina raggiunge livelli critici, portandola a un lungo periodo di riabilitazione. Negli anni 90 sviluppa una dipendenza da Clonopin, un farmaco prescritto per aiutare a disintossicarsi, che la porta a un secondo periodo di recupero. La sua capacità di superare queste sfide e continuare a creare musica è anche una testimonianza della sua resilienza. Non ha mai avuto figli, una scelta che ha attribuito la sua dedizione alla carriera e il timore di non poter bilanciare la maternità con il suo stile di vita. Tuttavia ha mantenuto stretti legami con la sua famiglia e con una cerchia di amici fedeli, tra cui Christine McVie, sua grande confidente nei Fleetwood Mac. Insomma, la sua influenza si estende oltre la musica, abbiamo visto, ispirando moda, arte e cultura pop. Nel 2019 è stata la prima donna a essere inserita due volte nella Rock and Roll Hall of Fame come membro dei Fleetwood Mac e come autrice solista, un riconoscimento alla sua straordinaria carriera. Allora noi ci ascoltiamo la voce di Stevie Nicks nei Fleetwood Mac con Little Lies.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Stupinigi e Sito in direzione Milano e fra Venaria e Pianezza in direzione Savona, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A26 Genova-Gravellona-Toce, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Romagnano Sesia e Borgo Manero in direzione Gravellona-Toce. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
3: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
4: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

E passiamo adesso alla richiesta della nostra amica Sara, che vuole ascoltare Ricordi di Blanco con Elisa. Ciao Sara, buona serata e buon ascolto. A presto.

0: Sono le 17 e 33 minuti. Messaggio rivolto ai comuni, le Proloco e tutti gli enti interessati alla promozione turistica del proprio territorio. È in fase di preparazione la nuova edizione di Estate in Valle. Anche in questa nuova edizione tantissime novità, dalla nuova copertina all'impaginazione ai contenuti e spazi personalizzati per dare più risalto alle vostre manifestazioni e al vostro territorio, con una programmazione semestrale e una distribuzione capillare. Estate in Valle in tutti questi anni è diventata un punto di riferimento per decine di migliaia di utenti che la consultano per molti mesi. Per la prenotazione di questi spazi riservati, contattare la nostra redazione allo 0122 640606.
1: Aria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
2: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
1: Quindi non solo edilizia?
2: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
1: Professionista o privato, per lavoro per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
2: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
1: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
3: Giovedì 28 maggio dalle ore 14 nel nostro reparto colorificio Open Day dei prodotti Harder a Canello, con tecnico in sede e omaggi ai partecipanti.
1: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. In mano. Consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.

E cari amici, ve la ricordate la canzone Pink Floyd dei Pittura Fresca? È dedicata proprio al concerto che fecero i Pink Floyd sullo sfondo unico di Piazza San Marco. Ecco, per decine di migliaia di persone fu un evento irripetibile, una delle più grandi band della storia del rock, i Pink Floyd, proprio sullo sfondo di Piazza San Marco. Era il luglio del 1989 quando i Pink Floyd suonarono a Venezia con un concerto destinato a entrare nella leggenda. Ma non tutti riuscirono a viverlo da vicino. C'era anche chi, come Sir Oliver Scardi, il cantante di Pittura Fresca, restò imbottigliato tra la folla che paralizzò la città e non riuscì a raggiungere Piazza San Marco. Però da quella caotica serata seppe trarre ispirazione. Nacque così l'idea di una cronistoria ironica di quella serata sfigata, proprio la canzone Pink Floyd di Pittura Fresca, divenuta col tempo un inno per i fan dal gruppo reggae veneziano. Ecco, a 35 anni dalla pubblicazione nella cassetta Ossigeno, Sir Oliver Scardi ha celebrato nel 2025 quell'episodio registrando il brano con un nuovo arrangiamento. E quest'anno invece la nuova versione è stata pubblicata anche su un 45 giri da collezione numerato e autografata, appunto, assieme a 11 Leoni, la canzone dedicata da Sir Oliver Scardi ai tifosi del Venezia Calcio, appunto, ormai in via di esaurimento, non ai tifosi, anzi, il Venezia è salito in Serie A, gli faccio i complimenti, in via di esaurimento, chiaramente, le copie. Ecco, da quella canzone prende vita anche Sir Oliver Scardi Pink Floyd The Video Game, è stato un videogioco online gratuito ispirato ai mitici arcade anni 80, da Mario Bros in giù. L'avventura ripercorre i momenti salienti di quell'indimenticabile notte veneziana tra fiumi di gente, montagne di immondizia e belle ragazze. Superando i vari livelli si sbloccano immagini d'archivio esclusive e i tre migliori punteggi in classifica al 18 luglio, giorno del Redentore 2026, riceveranno l'ultimo vinile di Sir Oliver Scardi autografato, completo anche della sua biografia. Insomma, e per giocare non serve scaricare nulla, basta collegarsi da qualsiasi dispositivo su www.scardi.it/pinfloyd. Il videogioco è stato realizzato da Adolfo Zilli, creativo, informatico, musicista, videomaker, che già aveva realizzato il videoclip della cover di Battiato al centro di gravità permanente proprio per Sir Oliver Scardi. Allora ascoltiamoci la Pink Floyd di Pittura Fresca. Io vado subito a giocare invece al videogame.

E il buon Igor ha tenuto a dire la sua, dice dal Veneto al Sard, perché Igor è sardo, dice andau su a Castiai Pink Floyd, riferendosi proprio alla canzone di Pittura Fresca che abbiamo sentito poco fa, grande Igor. E adesso l'ultima richiesta di questo pomeriggio ci arriva da Luca, che vuole ascoltare Il ragazzo inadeguato di Max Pezzali. Allora buona serata Luca, a presto.

saranno quelle notti in Vespa. Io, tu e il montone di mio padre. Le sue tasche larghe, le tue mani fredde. Torneranno le pizze e poi l'amore. Il cane che vuole sedere sul letto. Tanto noi saremo già saliti sul tetto. E se piove? Ma che importa? Non dirmi che non vuoi bagnarti. Torneranno i cinema d'estate. Le corse a casa dopo il mare. Le lucciole a Roma, come diceva Lorenzo. E sarà bello.

E cari amici, anche per oggi il Drive Time finisce qui. Io vi aspetto domani, sempre dalle 15 alle 18, sempre solo sulle mitiche frequenze di Radio Dora. Vi saluto, buona serata in compagnia. Già sentite le prime note degli Offsprings con The Kids Aren't Alright. A presto amici, o meglio, a domani. Ciao!

0: alle 18 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Medio Oriente, soldati israeliani hanno iniziato a operare via terra in Libano oltre la linea gialla della tregua armata. Lo riferisce Channel 12. Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che nelle ultime 24 ore 28 persone sono state uccise e 104 ferite negli attacchi israeliani avvenuti in tutto il paese. Abul Fazl Shirazki, portavoce di alto livello delle forze armate iraniane, ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre i confini della regione. Intanto non si sblocca lo stallo sull'accordo, Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente.
1: La guerra in Ucraina, il ministro degli esteri ucraino Sibiya ha definito un'audace provocazione le dichiarazioni con cui l'omologo russo Lavrov ha informato il segretario di Stato americano Marco Rubio su nuove rappresaglie contro Kiev, invitandolo a far evacuare i diplomatici americani dalla capitale. Durante una conversazione coi giornalisti, Sibiya ha affermato che le parole di Mosca informano il paese più potente al mondo che si stanno trascurando i suoi sforzi di pace.
2: La procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne fermato per strage e lesioni aggravate, dopo che sabato 16 maggio ha travolto 7 persone sulla via Emilia e tentato di accoltellarne una. La richiesta è al GIP per un incidente probatorio. L'avvocato Fausto Gianelli, difensore dell'indagato, accoglie con favore e soddisfazione l'iniziativa di PM, non come un modo per sottrarre il Kudri alle sue responsabilità, ma come accertamento opportuno, utile e necessario per valutare le sue reali condizioni.
1: Al via questa mattina a Roma l'Assemblea Generale di Confindustria, alla presenza della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, a cominciare dalla difesa.
3: Il tema delle spese della difesa, l'ho detto e lo ripeto, non ho affatto cambiato idea su questo, benché sappia molto bene quanto il tema sia in Italia impopolare, però penso anche che un leader serio debba dire la verità. E la verità è che se non ti sai difendere, se chiedi a qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherà in termini di autonomia.
2: Il marchio Ferrari ha fatto segnalare un tonfo non indifferente in borsa. Il titolo del cavallino rampante ha perso il 7,5% ed è successo proprio dopo la presentazione dell'auto elettrica a luce, il cui design, ma non solo, ha diviso la platea degli stimatori della rossa. Il nuovo modello di casa Ferrari sarebbe piuttosto distante dai canoni estetici tipici della casa di Maranello. Tra chi non ha gradito luce c'è anche l'ex presidente della rossa Luca Cordero di Montezemolo. Si rischia la distruzione di un mito, ha detto l'imprenditore a margine dell'assemblea di Confindustria.
1: Lo sport, il ciclismo, Vingegaard si conferma il padrone del Giro d'Italia 2026. Il fenomeno danese trova la quarta vittoria di tappa nella Corsa Rosa, imponendosi nella 16ª frazione ambientata tutta intera Svizzera, da Bellinzona a Cary. Il corridore della Visma continua a dominare e ovviamente aumenta il margine in chiave classifica generale. 1,07 ha chiuso al secondo posto Gal davanti a Hindley, poi Aresman e G. Sesto un eccellente Piganzoli, fuori dai giochi Pellizzari alla deriva.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
5: Argirò Dominico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Dominico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
6: Un fondo fatto con bucce e gambi, un ripieno con pane raffermo, un piatto che racconta sostenibilità. In cucina lo spreco si può evitare. Diamo valore al cibo. Sono Mariangela Susigan, chef Stella Verde Michelin.
7: Con la Food Bag al ristorante puoi portare via ciò che avanzi. E con l'app Ubo non sprechi nemmeno a casa. Diamo valore al cibo, un progetto di Regione Piemonte per la ristorazione sostenibile.
8: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
9: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: Che facciamo questo weekend?
12: Stiamo a casa.
11: A casa?
12: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
11: E dove?
12: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
11: Porto le pantofole.
12: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.

0: muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Drosse e Sito in direzione Aosta e tra Borgaro e Brugher in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Al momento è tutto, seguiteci sul nostro portale muoversiinpiemonte.it dove potrete verificare in tempo reale il traffico ed ascoltare i nostri notiziari sulla viabilità regionale. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Dora vi invita all'ascolto di Due minuti, un libro.
2: Care lettrici, cari lettori, lasciate che vi dica una cosa prima che qualcuno decida di non rivolgermi più la parola. Questo libro è un sabotaggio della memoria, un esperimento morale fatto con materiali infiammabili. Ho mescolato fatti realmente accaduti a fantasie necessarie, con la deliberata intenzione di scontentare tutti, affinché nessuno possa arruolare la mia penna sotto una bandiera che non sia quella dell'incertezza.
3: Una dichiarazione di guerra alla storia e al lettore. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Quella che avete appena sentito è la voce di Clambaggio, scrittore bolzanino arrivato al settimo romanzo, Dillortan. A volte la violenza paga.
2: Ho usato la storia della mia terra come un mazzo di carte truccato, distribuendo e sfalsando nomi, luoghi e fatti con assoluta discrezionalità narrativa. E se i personaggi che portano nomi a voi familiari agiscono in modo improprio, rilassatevi, perché li ho traditi con la stessa imparzialità con la quale si tradisce un segreto di cui ci si è stancati. È il privilegio di noi romanzieri, quello di giocare a dadi con il passato.
3: Nel Dillortan i trattati sull'autonomia sono lettera morta e dopo anni di silenzio il movimento ribelle Sad, guidato dal misterioso Dominus, passa all'azione con una protesta violenta. Eppure, in mezzo alla tensione, Vibe e Gino si innamorano al di là delle divisioni etniche, simbolo di rinascita per quella terra.
2: Pur usando anagrammi fantasiosi e dislocazioni temporali, è chiaro che ho scelto di ambientare questa storia tra le montagne e le tensioni del Südtirol Alto Adige degli anni 60. Ma l'ho fatto come un protesto narrativo, un teatro suggestivo e potente per mettere in scena una domanda che ci esplode in faccia ogni mattina e che mi ossessiona. È mai lecito rispondere alla violenza con altra violenza?
3: Dillortan non parla di confini geografici, ma di quel confine etico che ognuno di noi spera di non dover mai attraversare.
2: Il mio obiettivo, quindi, non è riscrivere la storia per giudicarla, ma usare l'ucronia per esplorare i vicoli ciechi dell'animo umano quando si sente oppresso. I personaggi che incontrerete sono lì per testare quel confine sottile tra resistenza e ferocia. Senza cercare chi ha ragione, lasciatevi trasportare dal dubbio che tormenta i protagonisti.
3: Dillortan, a volte la violenza paga, di Clambaggio. Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima.
1: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti e un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
4: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
5: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. Dal martedì al venerdì a pranzo prova il menù completo a soli 12 euro. E se cerchi spazio per una festa, 3 locali e una sala dedicata alle cerimonie.
4: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonio. Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
6: Sabato 30 maggio, serata anni 80 con il divertimento delle cicale.
7: Certo, cara, era il regalo con la cucina di Asta del Mobile.
8: Ma lui sa fare tutto da solo?
7: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
9: All'Asta del Mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
8: Ma non mi fai compiti!
10: Patente e libretto, per cortesia.
11: Dunque era qui. No, ecco, tenga.
10: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
11: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
12: Ma rispetti i limiti di velocità!
13: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
14: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
15: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: sono le 18 e 42 minuti.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
3: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti.

muoviti, muoviti, ma dici almeno di cosa parla la prossima canzone. Ma che prepari, ma che combini, ma cosa sono tutti questi misteri, muoviti, muoviti, non ti conviene farci aspettare un'altra stagione.

0: Sono le 19 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Soldati israeliani hanno iniziato a operare via terra in Libano oltre la linea gialla della tregua armata. Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che nelle ultime 24 ore 28 persone sono state uccise e 104 ferite negli attacchi israeliani avvenuti in tutto il paese. Abul Fazl Sherarchi, portavoce di alto livello delle forze armate iraniane, ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre i confini della regione. Intanto non si sblocca lo stallo sull'accordo, Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente.
3: La procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne fermato per la strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio ha travolto 7 persone sulla via Emilia e ha tentato di accoltellarne una. La richiesta è al GIP per un incidente probatorio. L'avvocato Fausto Giannelli, difensore dell'indagato, accoglie con favore e soddisfazione l'iniziativa dei PM, non come un modo per sottrarre El Kudri alle sue responsabilità, ma come accertamento opportuno, utile e necessario, dice, per valutare le sue reali condizioni.
2: Questa mattina a Roma c'è stata l'Assemblea Generale di Confindustria alla presenza della Premier Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, tra i quali quello della difesa.
4: Il tema delle spese della difesa, l'ho detto e lo ripeto, non ho affatto cambiato idea su questo, benché sappia molto bene quanto il tema sia in Italia impopolare, però penso anche che un leader serio debba dire la verità. E la verità è che se non ti sai difendere, se chiedi a qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherai in termini di autonomia.
3: Giornata nera sul fronte della sicurezza sul lavoro, con 3 operai morti in poche ore in altrettanti incidenti distinti avvenuti in Toscana, Emilia Romagna e Sicilia. Tutti i lavoratori coinvolti sarebbero deceduti dopo essere stati schiacciati da mezzi di lavoro. Il primo incidente mortale si è verificato in una ditta nel comune di Altopascio in provincia di Lucca. Un secondo tragico incidente invece si è verificato nel Reggiano a Cavriago, dove un operaio è morto dopo essere stato schiacciato da un muletto. Un terzo incidente si è verificato infine nella zona industriale di Catania all'interno di un'azienda logistica.
2: Disagi si sono registrati nelle scorse ore su una linea ferroviaria dell'alta velocità Bologna-Milano. Trenitalia sul proprio sito aveva segnalato che la circolazione risultava fortemente rallentata per la presenza di una persona non autorizzata nei pressi della linea Reggio Emilia. Data la situazione venutasi a creare a partire dalle 15, i treni a alta velocità hanno fatto registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti.
3: Il calcio, la Roma ha comunicato il riscatto di Malen dall'Aston Villa, la cifra per l'acquisto definitivo dell'olandese di 25 milioni di euro. Malen ha avuto un impatto a dir poco devastante da quando si è trasferito a Roma a metà gennaio 2026, collezionando un totale di 20 presenze complessive e mettendo a segno ben 15 gol tra Serie A ed Europa League. Annunciato anche il rinnovo da difensore Hermoso. Intanto il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano e lui il successore di Conte, scelto da De Laurentiis dopo che nella mattinata il numero uno degli Azzurri ha incontrato a Roma gli agenti del tecnico in procinto di salutare Bologna.
2: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
5: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
6: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
7: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
8: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
9: Totac, Totac.
8: Divani.
9: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
10: Fuori tutto!
9: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
8: Divani Totac.
9: Ma vai da Totac!
11: Che facciamo questo weekend?
12: Stiamo a casa.
11: A casa?
12: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
11: E dove?
12: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
11: Porto le pantofole?
12: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
13: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: muoversi in Piemonte. Ancora ben trovati, in apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Sito e Drosso in direzione Piacenza. Sempre in direzione Piacenza si rallenta per traffico intenso fra Borgaro e Bruere. Restiamo sulla tangenziale, per traffico intenso il traffico è rallentato fra Drosso e Sito in direzione Milano e fra Bruere e Pianezza ancora verso Milano. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Un fondo fatto con bucce e gambi, un ripieno con pane raffermo, un piatto che racconta sostenibilità. In cucina lo spreco si può evitare. Diamo valore al cibo. Sono Mariangela Susigan, chef Stella Verde Michelin.
2: Con la Food Bag al ristorante puoi portare via ciò che avanzi. E con l'app Ubo non sprechi nemmeno a casa. Diamo valore al cibo. Un progetto di Regione Piemonte per la ristorazione sostenibile.
3: Non andare in tilt. Con noi fai strike. Per il tuo trasloco, per i tuoi lavori, per un viaggio in compagnia o per il tempo libero, Big Rent Noleggio Cossa è al tuo fianco. Con una flotta di mezzi per qualsiasi esigenza, pulmini 8-9 posti, furgoni, van, camion, pick-up, piattaforme verticali autocarrate e cingolate, escavatori e tutte le attrezzature per soddisfare ogni tua necessità. Big Rent Noleggio. Vieni a trovarci.
4: Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villa Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana in via 25 aprile 5.
3: Segui la nostra pagina Facebook Big Mat Cossa o visita il nostro sito Big Mat e Big Rent. L'unione fa la forza.
5: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19:38.
1: Radio Dora vi invita all'ascolto di
2: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
3: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Il 2026 è l'anno del debutto di Genesis sul mercato europeo. La GV60 è la più compatta, con una lunghezza di 4,55 metri che la colloca all'interno del segmento C Premium. Si fa notare per le sue forme da SUV coupé, con un taglio particolare di finestrini e un vistoso spoiler sulla coda. È disponibile con una batteria da 84 kWh e tre diverse motorizzazioni, con potenze da 229 e 490 cavalli, per un'autonomia che supera i 560 km nella versione a trazione posteriore. Denza Z9 GT si presenta con due sistemi propulsivi, uno puramente elettrico, l'altro super ibrido, dotato di una batteria con capacità che non sfigurerebbe neppure in un'elettrica pura. Il sistema Z9 GT DMI prevede infatti la presenza di un 4 cilindri turbo 2.0 litri con potenza di 173 cavalli e di tre motori elettrici, uno anteriore da 272 cavalli e due posteriori da 252 cavalli l'uno, per una potenza complessiva di 776 cavalli. La batteria ha una capacità di 63,82 kWh. Passiamo alle due ruote. Harley Davidson 2026 alza l'asticella del touring. Street Glide Limited e Road Glide Limited tornano più leggere, potenti, tecnologiche e spinte dal nuovo Milwaukee 8 VVT 117 da 106 cavalli e 177 Nm. Carene aggressive, infotainment con display TFT da 12,3 pollici, audio Rockford Fosgate a 4 altoparlanti e dettagli di lusso trasformano ogni viaggio in un'esperienza autentica da tourer americano. Comfort, coppia e presenza scenica made in Milwaukee. La seconda generazione della Ducati Desert X nasce attorno al nuovo V2 da 890 cm3 con fasatura variabile LVT. 110 cavalli e 92 Nm, ma soprattutto tanta coppia ai bassi e medi regimi e un peso complessivo ridotto. Il risultato è una curva di coppia piena e una risposta al gas più pronta e gestibile. Il 70% della coppia massima è disponibile già a 3.000 giri e oltre il 90% tra i 4.000 e i 9.000 giri, garantendo trazione immediata e meno necessità di giocare con la frizione nei passaggi tecnici. Chiudiamo con una curiosità. Possedere una Bugatti Bolide è già di per sé una dichiarazione di status, ma c'è chi decide di andare oltre, trasformando l'acquisto in un progetto su misura. È il caso di un cliente che ha personalizzato la propria hypercar per abbinarla perfettamente al suo jet privato Gulfstream G550. Per capire il livello di questa collezione basta guardare i numeri. La Bugatti Bolide, prodotta in appena 40 esemplari, parte da circa 4 milioni di euro. Il Gulfstream G550 ha un prezzo di listino che può superare i 60 milioni di euro da nuovo. Facendo due conti, il costo del garage è attorno ai 70 milioni di euro. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
2: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
1: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
4: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
5: Totac, divani.
4: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
3: Fuori tutto!
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!

0: Sono le 20 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. L'Europa faccia meno e meglio. Lo chiede la presidente del Consiglio Meloni all'Assemblea di Confindustria, parlando dell'Unione Europea come di un gigante burocratico che diventa miope quando deve far sentire la sua voce e sacrifica la crescita sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. Agli imprenditori la proposta di aprire subito un cantiere per riformare la burocrazia. Dimentica che da 4 anni è al potere in Italia e in Europa con una larga maggioranza di governi di destra, replica la leader del PD Schlein. Davanti al presidente della Repubblica Mattarella, il numero uno degli industriali Orsini chiede a politica e parti sociali un nuovo grande patto per crescere al 2%. La cronaca: la procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne fermato per strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio ha travolto 7 persone sulla via Emilia e ha tentato di accoltellarne una. La richiesta al GIP è per un incidente probatorio. L'avvocato Gianelli, difensore dell'indagato, accoglie con favore e soddisfazione l'iniziativa dei PM, non come un modo per sottrarre El Kudri alle sue responsabilità, ma come accertamento opportuno, utile e necessario per valutare le sue reali condizioni e i reali moventi che possono averlo spinto. Giornata nera sul fronte della sicurezza sul lavoro, con 3 operai morti in poche ore in altrettanti incidenti distinti avvenuti in Toscana, Emilia Romagna e Sicilia. Tutti i lavoratori coinvolti sarebbero deceduti dopo essere stati schiacciati da mezzi di lavoro. Il primo incidente mortale si è verificato in una ditta nel comune di Alto Pascio, in provincia di Lucca. E il secondo episodio nel Reggiano, a Cavriago, dove un operaio è morto dopo essere stato schiacciato da un muletto. Il terzo incidente si è verificato nella zona industriale di Catania, all'interno di un'azienda di logistica. Gli esteri: si riaccende pericolosamente la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, le IDF hanno esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti. Gli Stati Uniti invece nella notte hanno colpito per autodifesa un sito per il lancio di missili nel sud dell'Iran e attaccato navi dei Pasdaran che tentavano di posizionare mini Hormuz. Il regime denuncia una palese violazione del cessate il fuoco, con i mercati preoccupati e le borse in calo. Il tennis: Jannik Sinner comincia la sua corsa al primo Roland Garros della carriera. Il numero uno del mondo debutta contro la wild card francese Tabor, 26 anni e numero 171 del ranking ATP. Il match in programma non prima delle 20:15. Matteo Arnaldi intanto ha eliminato in rimonta l'olandese Griekspoor e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sulla terra rossa di Parigi. Prossimo avversario, il greco Tsitsipas. Si ferma all'esordio invece il cammino di Elisabetta Cocciaretto, che cede alla qualificata russa Alina Korniva. Ed è tutto, a più tardi.
2: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
3: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
4: Anche io, e ogni tanto pensavo pure di averli persi, o peggio, che potessero rubarmeli.
3: Succede a tanti: vecchi gioielli che non usi più, l'anello della nonna, la catenina rotta, e finiscono dimenticati in un cassetto.
4: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
3: Porta anche tu il tuo oro usato, valutazione gratuita e senza impegno.
4: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove, in argento e acciaio, moderne, eleganti, bellissime.
3: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Aperti dal martedì al sabato dalle 9 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19. Telefono 352 02 53 755.
4: Compro oro New Gold, tutto il valore che meriti.
5: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.

0: Meteodora.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord flessione del campo barico con sole al mattino, ma temporali in arrivo dal pomeriggio sulle Alpi, verso sera fino in pianura. Temperature in calo con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature senza variazioni, con massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al sud soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
3: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
4: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
5: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
6: Sì!
5: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: defunto.
1: Radio Dora.
2: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: chiamami sempre amor. Perché noi siamo amor.
1: Sono le 20:39. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Sosteniamoci, demenza e Alzheimer, conoscere e conoscersi per sostenersi. Caffè Alzheimer a Bussoleno, presso l'Osteria La Credenza. Ingresso libero e gratuito. Prossimo appuntamento mercoledì 27 maggio alle ore 16:30. I servizi del territorio per le persone anziane non autosufficienti e la demenza. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 48504. Proseguono le visite guidate gratuite al Borgo Medievale di San Mauro ad Almese. Le visite sono organizzate dalla FIE Piemonte. Prossimo appuntamento domenica 31 maggio alle 15:30 e alle 16:30. È gradita la prenotazione al numero 338 20 11184. A Vaie, 28ª sagra del canestrello. Sabato 30 maggio, con partenza alle ore 9 da Piazza del Priore, mini trekking tra storia e natura sul cammino di Emilio Giaccone. Domenica 31 maggio alle 9:30 al santuario di San Pancrazio, Santa Messa Santissima Trinità. Apertura santuario e visite guidate alle 10:45 e alle 15:30. Torna alla mostra fotografica Un mondo accanto, gregi e pastori delle nostre valli di Giorgio Negro. Inaugurazione sabato 30 maggio alle ore 16 a Ferrera Moncenisio all'Ecomuseo Le Terre al Confine. La mostra resterà aperta fino al 28 giugno, da lunedì alla domenica dalle 10 alle 18 con ingresso libero. Per informazioni 376-2043-892. San Giorgio di Susa presenta 80° anniversario della Repubblica Italiana, le madri della nostra Italia. Lunedì 1 giugno alle ore 21 in Piazza Micellone, musica e voci, la nascita della Repubblica, con la partecipazione dell'Istituto Comprensivo di Bussoleno. Areano, sabato 30 maggio al Parco Areano, serata Marcord Europa Cantat. Domenica 31 maggio al Museo Civico, apertura mensile dalle 15 alle 18. A Susa, al Museo Civico Castello di Adelaide, diventa il cambiamento l'accoglienza familiare come metodo di cura. Sabato 30 maggio, alle 14:30, tavola rotonda. Alle 16:30, inaugurazione della mostra fotografica Gil, la città dello Iesa. La mostra resterà aperta fino al 14 giugno. Alle ore 18, nella Cattedrale di San Giusto, Santa Messa in onore di Santa Dinfna, patrona delle persone sofferenti di disagio psichico e dei lavoratori della salute mentale. Per informazioni dettagliate 345-61-24682. Alla Certosa di Monte Benedetto, dal 23 maggio al 19 giugno, mostra di pittura femmina di Antonia Bagnato, ingresso libero. Per ulteriori informazioni www.parchialpicozzi.it. Martedì 2 giugno, il centro storico di Giaveno si trasforma in un'esplosione di colori, profumi e sapori con Maggio Natura. Piante, vivai, hobbisti, trattori d'epoca, mostre, attività per bambini, escursioni, mulini aperti e tante iniziative per tutta la famiglia. Quest'anno arriva anche la prima edizione di Giavino, degustazioni di vino itineranti, produttori locali, aperitivi dedicati alle eccellenze del territorio. La manifestazione si svolgerà dalle 9 alle 19. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 29 maggio, Amarga Navidad. Sabato 30 maggio, Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Il Diavolo Veste Prada 2, Innamorarsi e altre pessime idee. Domenica 31 maggio, Hopper, Il Segreto della Marmotta. Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Amarga Navidad. Lunedì 1 giugno, Hopper, Il Segreto della Marmotta. Innamorarsi e altre pessime idee. Michael. Martedì 2 giugno, Amarga Navidad. Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: elettricista, sede di lavoro Almese; contabile, sede di lavoro Avigliana. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: c'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
4: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
3: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
5: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
6: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
5: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
6: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
7: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, anticamante vista Napoli, con lontanissimi

quel ricordo si semplifica nel suono dolce ed infelice qui. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, comedy orchestra che precipita in un ventilatore.

0: Sono le 21 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Doccia fredda sul campo largo delle comunali di primavera, dove il centrodestra tiene Venezia con i voti decisivi di metà degli elettori del Movimento 5 Stelle alle europee del 2024 per la vittoria di Venturini, assessore dell'ex sindaco Brugnaro, secondo Utrend. Allarme nel PD, dove i riformisti vanno all'attacco contro gli errori della campagna elettorale, a cominciare dalla scelta dei candidati. Dopo il referendum il voto ci riporta sulla terra. Nella centrodestra tensione sull'effetto Vannacci. A Vigevano la lista di Futuro Nazionale supera il 14% e il candidato esclude quello della Lega dal ballottaggio con Forza Italia. E solo un primo assaggio, sorride il generale. Sui 18 comuni capoluogo al voto, 3 sono andati alla centrodestra, 7 alla centrosinistra, 2 a formazioni centriste e civiche, 6 al ballottaggio. L'Europa faccia meno e meglio, lo chiede la presidente del Consiglio Meloni all'Assemblea di Confindustria, parlando dell'Unione Europea come di un gigante burocratico che diventa miope quando deve far sentire la sua voce e sacrifica la crescita sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. Agli imprenditori la proposta di aprire subito un cantiere per riformare la burocrazia. Dimentica che da 4 anni è al potere in Italia e in Europa con una larga maggioranza di governi di destra, replica la leader del PD Schlein. Davanti al presidente della Repubblica Mattarella, il numero uno degli industriali Orsini chiede a politica e parti sociali un nuovo grande patto per crescere al 2%. Guerra nel Golfo, un accordo con l'Iran è ancora possibile nonostante gli ultimi attacchi statunitensi contro siti missilistici nel sud del paese. Ad affermarlo il segretario di Stato americano Marco Rubio. Focus anche sullo stretto di Hormuz, che secondo Rubio verrà aperto in un modo o nell'altro. Israele intanto intensifica le operazioni militari in Libano, che hanno oltrepassato la linea gialla. La cronaca: in crisi di astinenza ha coltellato 2 volte il figlio e poi si è ferito in un tentativo di suicidio. L'aggressione è avvenuta nell'abitazione della famiglia a Napoli. Il ragazzo colpito 2 volte davanti alle sorelle di 10 e 16 anni è ricoverato in gravi condizioni, mentre il padre è stato arrestato per tentato omicidio. A dare l'allarme i vicini, che sentendo le urla hanno chiamato il 118. A disarmare l'uomo la compagna. Bloccato dai sanitari, l'uomo ha dato in escandescenza ed è stato trattenuto e portato via solo grazie all'aiuto di alcuni passanti. Un'ondata di caldo anomalo che trasforma maggio in un torrido agosto in tutta Europa. A Parigi si registrano 7 morti legati alle alte temperature. 5 persone sono annegate probabilmente nel tentativo di rinfrescarsi e 2 hanno avuto malori fatali durante attività sportive. Inedite temperature tropicali in Gran Bretagna, con il record mai registrato a maggio, ovvero 35 gradi. Allerta a caldo anche in Olanda, dove il governo ha sospeso le esercitazioni militari con armi ed esplosivi per il pericolo di roghi. In Italia arrivano i primi bollini rossi con afa record, attesa a Roma, Firenze, Torino e Bologna per il 28 maggio. Ed è tutto, a più tardi. Radio.
2: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
2: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
5: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: detto che un divano grande angolare sarebbe più comodo con gli amici, ma potrò scegliere un colore su misura?
1: Ma vai da Totac!
2: Divano angolare 7 posti, letto estraibile, puff contenitore, 1190 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
3: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!
5: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.

smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 38 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Stai ascoltando?
3: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
4: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
2: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Non fare niente di stupido.
2: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
4: Scordatelo, ho chiuso.
5: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
4: Io sono solo un accordatore.
2: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

0: Sono le 22 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF hanno esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti. Siano rispettati i diritti di tutti, ha detto intanto Papa Leone XIV, da Villa Barberini a Castel Gandolfo, intervenendo sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia.
2: Bisogna fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste e difficoltà anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. Io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, perché il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
1: Conflitto russo-ucraino. Gli Stati Uniti sono pronti e preparati a fare tutto il possibile per contribuire alla fine di questa guerra e speriamo che in futuro si presenti l'opportunità di poter svolgere nuovamente questo ruolo. Lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Marco Rubio. Ieri il ministro degli esteri russo Lavrov, in una telefonata con Rubio, aveva consigliato di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev e degli altri cittadini americani dalla capitale ucraina. L'attacco aereo russo sferrato sul centro di Kramatorsk nel Donetsk ha ferito almeno 12 civili. La cronaca italiana: è stato rilasciato il nulla osta per poter celebrare i funerali della docente genovese Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, morte durante un'immersione nella grotta di Alimatà lo scorso 14 maggio alle Maldive. Lo ha confermato il legale della famiglia oggi al termine dell'autopsia svolta all'ospedale di Gallarate. Non è ancora stata fissata la data per le celebrazioni, che potrebbero svolgersi a Genova tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima. Per chiarire quanto accaduto sarà determinante l'analisi delle GoPro e della strumentazione indossata dalle vittime, ma per acquisire quel materiale l'Italia dovrà chiedere una rogatoria. Voltiamo pagina. La new entry del nuovo cast di X Factor è Irama, sostituisce Achille Lauro, che ha assunto intanto anche il ruolo di direttore creativo del brand Don't Up. Al tavolo di quest'anno siederanno ancora i giudici Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi. Il talent musicale debutterà a settembre. Ed è tutto, a più tardi.
3: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
4: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
3: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
5: Estate in valle, nuova edizione, già in preparazione, prenota sin da ora il tuo posto al sole.
6: Estate in Valle compie 30 anni, prenota subito il tuo spazio, non perdere l'occasione per questa speciale edizione. Chiamaci subito allo 0122 64 06 06 oppure scrivi a info@radiofrejus.it.

Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 37 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord flessione del campo barico con sole al mattino, ma temporali in arrivo dal pomeriggio sulle Alpi, verso sera fino in pianura. Temperature in calo con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature senza variazioni, con massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al sud soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
4: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

vado a mangiare, te lava i panni, quella non si lava manco i piedi lei. O quasi quasi chiamo Daniela. Vabbè, tu cosa sta buona quella. La, è mia e me la gestisco da me. Ah, meno male che c'è la sesso autonomia che è come il blue jeans. Non passa mai di moda.

0: Sono le 23 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Apriamo con la tragedia delle Maldive. È stato rilasciato il nulla osta per poter celebrare i funerali della docente genovese Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Somacal, morte durante un'immersione nella grotta di Alimatà lo scorso 14 maggio. Intanto la Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 subitaliani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione poi risultata fatale. Sono stati sospesi per 30 giorni 3 studenti protagonisti dell'aggressione a 2 docenti nei giorni scorsi a Parma in un parco vicino ad una scuola superiore. L'aggressione era stata ripresa da un video diffuso sui social. La questura di Bologna ha dichiarato che non verrà sporta denuncia. E di almeno 4 morti, tra cui 2 studenti di 12 e 15 anni, il bilancio dell'incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus ad un passaggio a livello nelle Fiandre orientali. Tra le vittime anche l'autista del bus e un'accompagnatrice di 27 anni. Altre 2 persone sono rimaste gravemente ferite. Si indaga ora sulle cause, il passaggio infatti era chiuso al momento dell'impatto. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF hanno esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti. Siano rispettati i diritti di tutti, ha detto intanto Papa Leone XIV, uscendo da Villa Barberini a Castel Gandolfo, intervenendo sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia. Circa 50 stati membri dell'ONU, tra cui l'Italia, denunciano le minacce di Mosca contro i diplomatici a Kiev. Lo hanno affermato in una nota letta dall'ambasciatore ucraino alle Nazioni Unite, Melnik. Il tutto è accaduto il giorno dopo che il Ministero degli Esteri russo ha invitato cittadini stranieri e personale diplomatico ad andarsene da Kiev in vista di nuovi raid delle forze armate di Mosca per rappresaglia all'attacco ucraino su un dormitorio di studenti a Lugansk controllata dai russi. Siamo allo sport, il basket con un grande ultimo quarto. La Virtus Bologna piega una combattiva Trento e avanza al turno successivo dove affronterà Venezia vincente in gara 5 contro Tortona. Carson Edwards è decisivo con 31 punti seguito dai 19 di Seilun Yang, mentre agli ospiti non bastano i 38 punti di uno strepitoso DJ Stewart. Ed è tutto, a più tardi. Radio.
2: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni 2 giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
3: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
2: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze...

0: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Nino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilinino.it. Mobili Nino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
1: Un attimo di attenzione, prego. Estate in Valle è in fase di preparazione, pertanto se siete interessati ad inserire uno spazio pubblicitario, vi invitiamo a contattare al più presto lo 0122 640606. Una nostra incaricata vi darà tutte le indicazioni utili per realizzare una campagna pubblicitaria veramente efficace. Estate in Valle, perché oggi più che mai chi c'è, c'è, chi non c'è, non ci sarà.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 38 minuti.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Cosa?
1: Ho davanti,
0: non riesco
1: più a parlare. Dimmi cosa ti piace,
0: non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento.

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF hanno esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti. Siano rispettati i diritti di tutti, ha detto intanto Papa Leone XIV, da Villa Barberini a Castel Gandolfo, intervenendo sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia.
2: Bisogna fare un nuovo appello per il rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste e difficoltà anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. Io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, perché il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
1: Torniamo sulla tragedia delle Maldive. È stato rilasciato il nulla osta per poter celebrare i funerali della docente genovese Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Somacalla, morte durante un'immersione nella grotta di Alimatà lo scorso 14 maggio. Intanto la Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 subitaliani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti, ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione, poi risultata fatale. Sono stati sospesi per 30 giorni 3 studenti protagonisti dell'aggressione a 2 docenti nei giorni scorsi a Parma, in un parco vicino ad una scuola superiore. L'aggressione era stata ripresa da un video diffuso sui social. La questura di Bologna ha dichiarato che non verrà sporta denuncia. Il tennis in chiusura, buona la prima al Roland Garros per Jannik Sinner. Il numero uno del mondo domina in lungo e in largo l'esordio a Parigi contro la wild card Clément Tambur, aprendo nel migliore dei modi la difesa della finale della scorsa edizione, persa contro Carlos Alcaraz. 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti di gioco, il punteggio in favore del 24enne azzurro, che ottiene così la 19esima vittoria in fila nei primi turni degli Slam. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Radio Dora.
0: È mezzanotte e un minuto.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Stai ascoltando?
11: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
12: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
13: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
14: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
15: Non fare niente di stupido.
13: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
16: Scordatelo, ho chiuso.
17: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
18: Io sono solo un accordatore.
13: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Signor
16: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

0: I certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely like he's just cruising for bruising.
2: FM, DAB, Hub, Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

fa morir aquesta serrata. I te prego, per favore, fammi, fammi, fa l'amore. Ma è possibile che una non è figlia di nessuna? Ma perché?

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio